0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss. Bongo, yes. La musica più bella. La musica più bella. Oh, me lo...

0: sei pronta che dobbiamo iniziare?
1: Pronta!
0: Dai, cioè finale di Emilia. Cioè, oh, sai, Emilia non la sentivo dal 1998, appunto.
2: Sì.
0: Finisce quella anteprima mattinieri perché inizia il programma. Dai, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Come inizia sta settimana? Bene.
1: Ma dai, bene.
0: Dai, sigla.

0: di 28 di settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Quando c'è Giuse, lui apre le saracinesche con largo anticipo.
1: Sì, non infatti.
0: Mattiniero come noi, proprio dentro. Allora, vi aspettiamo per un saluto da subito, fatevi sentire, fatevi vivi con un messaggio vocale, perché c'è il buongiorno dei mattinieri da tutta Italia, questo è il numero.
1: 347 490 0042.
0: Si parla.

0: cielo fuori. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Oh, ragazzi, buongiorno, la Leti.
2: Quindi Max, buongiorno.
1: Bene, che già arriviamo, ci scrivono in tanti. Buongiorno, ragazzi.
2: Che belli che sono.
1: Animo, animo, dai.
2: Animo.
1: Allora, lì è sempre un po' complicato. Questa settimana inizia con un sacco di notizie con le quali partiamo tra poco. Intanto, dai, di vocali, buongiorno, chi siete? Cosa fate? Che stato d'animo avete in questo inizio di settimana, anche se è l'ultimo lunedì di questo settembre, che è praticamente volato via.
2: È volato settembre, ma meno male, arriva lo stipendio.
1: Ah sì? Allora, ragazzi, arriva lo stipendio, dice la Leti, eh. Iniziamo, dai!

0: si chiamano così, una girl band.
1: Sono veramente belle.
0: Sono belle.
1: Le liste sono molto belle.
0: Sì, sì, sono belle, sono brave. Camminano anche, che ne so, sulle mani se vogliono. Veramente fanno la verticale nel video.
1: Ah, ecco, vabbè, ok. Un conto è fare la verticale, un conto è camminare sulle mani. Dai,
0: certo.
2: Ciao, Fabio da Biella. Evviva i mattinieri!
1: Grazie!
2: Animo.
3: Ma che ci fate in piedi a quest'ora? Avete visto che è ancora buio?
0: Abbiamo visto!
4: Buongiorno Mattini, buongiorno Maxelletti, animo, buongiorno! Buon inizio settimana! Dai, animo!
0: Ho capito!
1: Animo!
0: No, ci rincuoriamo reciprocamente, questo è bello. Allora, no, giusto tre, perché poi facciamo una bella raffica dopo.
1: Sì. Ok.
0: Mi interessa e ci interessa meglio conoscere molto il vostro stato d'animo, perché poi è anche un po' condividere, no? Il pensiero. Cioè tu arrivi a lunedì, magari hai fatto un weekend dove hai cambiato tutti gli orari, e noi che lavoriamo la mattina presto, noi e voi si intende, no?
1: Sì.
0: O chi è reduce per esempio dal turno di notte, non è facile, insomma pensiamo a volte sono solo adesso, vedi che tristezza, invece no, guarda quanti ne siamo e tra poco
1: siamo,
0: vi faccio sentire vocali, sì. A gogo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Magari è utile anche sapere, sai, arrivo da un weekend e ho fatto delle cose incredibili, quali sono queste cose, condividete con noi, dai, così.
1: Io ho dormito poi.
0: Sai che ho dormito tanto sabato io? Ero a pezzi praticamente, ma dal pomeriggio fino alla sera tardi praticamente. Era ieri. Vabbè, comunque sono meglio, mi confondo. Allora iniziamo dai giornali, da quello che scrivono i quotidiani questa mattina, così vi diamo qualche spunto per commentare l'attualità e poi ci parlate della vostra attualità. La prima della Repubblica: carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP Comeni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri, perché che cosa dicono? Dopo che Eni ha detto ok, da lunedì alle 8 del mattino, dice, quindi da stamattina alle 8, non fate benzina prima, aspettate le 8, nelle stazioni di Eni saranno ridotti i costi dei carburanti, cioè che poi uno dice oh che bello, 2,19 euro, fino a poco fa era 1,50 euro, sì. 1,60, 1,70 proprio, caro, quindi oggi esultiamo per i 2,19 euro, ma meglio della situazione attuale, sì, certo. 2,50 euro mediamente per il diesel, qualcosa in meno per la benzina. Fatto sta che alcuni gestori piccoli, cioè sì, i colossi li possiamo capire, perché semmai Eni si è anche attivato IP, che una volta era Italiana Petroli, adesso invece dell'Azerbaigian. Fatto sta che comunque i piccoli, cioè noi, il margine di guadagno è molto poco, se ce lo togliete. Come la vedete voi? Stanno sempre a piangere o cosa? Dai, la Stampa di Torino, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, scrive il quotidiano piemontese. Il colosso Segueni, Meloni dice segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Sul Messaggero di Roma l'argomento è lo stesso, carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi. Poi su Il Giornale, il giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma. Casari, già nei collegi che decisero su Almasi e Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari, dice il sindacato dei magistrati. Il Sole 24 Ore apre con investimenti, i giovani sono contrari al rischio, risparmi che restano fermi sui conti correnti, il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità. Andiamo sulla prima del Resto del Carlino, carburanti effetto sconti, ma tir e taxi decidono per gli scioperi. Stesso titolo sul Mattino, più o meno, caro carburanti, effetto sconti, ancora aumenti, ma oggi scatta il tetto dell'Eni, anche IP annuncia di essere pronta a calmierare il prezzo, coinvolti 8.000 distributori. La Premier è un segnale importante, e adesso si lavora anche sulla raffinazione, che è il costo che è salito di più, no? Il costo per rendere il petrolio carburante che poi mettiamo nelle auto è diventato veramente esorbitante, anche quello fa lievitare i prezzi. Vediamo, sto cercando la prima del Corriere della Sera, la prima del Corsera non mi è arrivata, quindi vado dal Corriere.it, che apre bene o male con lo stesso titolo, benzina e diesel, anche IP si impegna a calmierare i prezzi, l'effetto Eni si allarga alla concorrenza, il 40% degli distributori fa sconti, governo pressing sulle grandi raffinerie, ma la priorità è ridurre il fabbisogno del petrolio, e questa sarebbe un'altra ottima cosa. Vuoi perché se produciamo più nostro petrolio lo paghiamo di meno rispetto a quello che importiamo oggi? E poi l'altra cosa, che se tu riduci la domanda, c'è poco da fare, cala appunto il prezzo di un prodotto. Insomma, sono proprio le leggi di mercato. Volevo chiudere con lo sport, i quotidiani sportivi, perché stasera torna in campo la nazionale di calcio.
1: Oh, che bello!
0: Turchia-Italia per la Nations League, la seconda delle quattro partite da giocare in queste due settimane di pausa per le nazionali. L'Italia viene dalla sconfitta interna 2-0 col Belgio. E devo dire, Mancini ha cambiato una buona parte della squadra, ma certo, no, si nota. Che cosa si nota? Che non ci sono giocatori di spessore, di riferimento in questa nazionale, se non il portiere, Donnarumma. Per il resto abbiamo veramente poca cosa, come nomi perlomeno, speriamo che si facciano i ragazzi, come si dice, ma... Oggi veramente, se guardi i nomi, non è che sei particolarmente contento, cioè abituato con i vecchi campioni che avevamo. E a proposito dei campioni, c'è Totti che compie 50 anni e è raccontato dal Corriere dello Sport: com'ero imbarazzante, tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto, dice Francesco Totti. Quanto ci manca un calciatore come lui in nazionale, anche tutto sport, siamo vivi, siamo forti, la nazionale chiamata a un riscatto doveroso questa sera, ore 20:45, Turchia, Italia. Queste le notizie principali, tra poco voi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Alex Britti.
5: C'era la

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: passata attraverso Stevie Wonder, passata al successo mega galattico mondiale con Coolio, intitolata Gangsta's Paradise, e in questo caso con Marrakesh e Gue, intitolata Casini, ma Casini. Il suono è sempre quello, diciamo, che porta bene evidentemente anche a loro due, no? Che stanno avendo molto successo.
1: Ecco, questa è la versione originale
0: di Elton John. Stevie Wonder, esattamente. No, mi è venuto Elton John, ma volevo dire Stevie Wonder.
1: E
0: poi
1: fuori.
0: C'è Coolio.
1: Coolio, Gangsta Paradise, che è forse quella più conosciuta.
0: Sì, che è stata la versione, diciamo, che ha lanciato proprio questo pezzo al grande successo. Coolio, che abbiamo avuto anche ospite con Radio Kiss Kiss al PT Beats and Friends un po' di anni fa. Sì, sì.
1: Eccola, questa è quella di
0: che
1: Coolio.
0: Che non c'è più.
1: E loro
0: secondo
1: hanno...
0: me noi stiamo facendo un lavoro che con i ragazzi dovrebbero fare i genitori. Sai che tanti ragazzi che seguono Gue e Marrakesh magari non sanno che quel pezzo viene da lontano.
1: Un altro lavoro che dovrebbero fare i genitori
0: far
1: che si
0: sentire
1: aggiunge...
0: la musica ai ragazzi, da dove è nato tutto, l'origine della musica, no?
1: Allora, credo sia proprio il campionamento di questo pezzo di Coolio, di Gangsta Paradise. Casini, su Radio Kiss Kiss, dove vi suoniamo sempre la musica più bella, anche la musica più nuova. Stavamo parlando di riti scaramantici. Riti mi sembra un po' troppo grossa come parola.
0: Sì.
1: Di quei piccoli accorgimenti,
0: piccoli
1: di quei
0: gesti
1: dettagli.
0: Di scaramanzia, piccole cose che si fanno ogni giorno, anche nelle auto, no? Tutti hanno un cornetto.
1: Sì.
0: Oppure
1: quando
0: qui
1: compri...
0: si va addirittura a benedire l'auto.
1: Esatto,
0: si va
1: quando
0: a
1: compri una macchina nuova vai a benedire l'auto. Anche, credo si faccia anche quando entri per la prima volta in una casa nuova.
0: Io ho portato Adriana, per esempio, quando abbiamo cominciato il Pippo Pelo Show, la nostra esperienza insieme, mm-hmm. l'ho portata a Pompei, l'ho fatta benedire.
1: Mi ha fatto benedire. Si fa anche con i bambini.
0: Adesso ti devo riportare, però.
1: Mi devi riportare una nuova benedizione.
0: Serve
1: un nuovo ciclo. Allora, sentiamo qualcuno al telefono. Chi c'è? Buongiorno.
0: Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Come stai, Matteo? Tutto bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Piacere
2: benissimo.
0: Di conoscerti. Di dove sei, Matteo?
2: Io sono di Monza.
0: Di Monza.
2: Monza.
0: Sei scaramantico?
2: Sì, abbastanza. Sono un brianzolo scaramantico.
0: Vabbè, ma esistono gli scaramantici in tutte le latitudini del mondo, sì, non solo in Italia, ovunque. Quindi...
1: Ma scaramantico perché? Cosa fai per autodefinirti tale?
2: Ma diciamo che io adotto la tecnica del sale grosso che lo tengo sempre accanto a me.
0: Che lo lanci
2: in
0: dietro?
2: In azienda, in auto, a casa.
0: Che
2: io
0: lo lanci alle spalle quando succede
2: no,
0: qualcosa?
2: No, lo porti
1: semplicemente con te?
2: Sì, ogni anno ne compro qualche pacchettino da mezzo chilo e li sostituisco poi con quelli che si sono, diciamo, riempiti di negatività.
0: No, ma scusa, Matteo, io so che il sale doppio si usa quando, diciamo, è un rito scaramantico. Quando ti accade qualcosa bisogna buttare un po' di sale alle spalle.
1: Ma non grosso, credo il sale quello...
0: No, credo il sale grosso.
1: Ah, il sale grosso.
0: Non vorrei sbagliare.
1: Su queste dinamiche...
0: Serve per la lavastoviglie,
1: sì,
0: per la pasta,
1: so,
0: il sale
1: so,
0: grosso
1: so.
0: Per questo. Sono le tre
2: non ho mai approfondito tantissimo.
0: No, qui abbiamo maestri della scaramanzia tra i nostri ascoltatori che sicuramente staranno già spiegando.
1: Voi sapete che la parola salario arriva proprio da sale?
0: Da sale, sì.
1: Sì, perché...
0: Una volta si pagava col sale.
1: Nell'antica Roma... Il sale era così prezioso che ci pagavano i soldati. Da qui la parola salario. Far cadere il sale era un disastro economico. Ecco perché, per rimediare, raccoglierne tre pizzichi e lanciarseli dietro la spalla sinistra.
0: Vedi?
1: Dove risiederebbe il diavolo. Quindi, Pippo, la spalla sinistra.
0: La spalla sinistra.
1: Ok,
0: cioè,
1: capito,
0: devi lanciare
1: Matteo.
0: Dietro, Matteo.
2: Ho capito.
0: Secondo
2: ho capito,
0: me perciò sei un po' sfigato, perché non hai mai...
1: No, mica sfigato.
2: Ma io la sapevo diversamente questa cosa. Me l'avevano detta ancora già dei tempi.
0: Ah, te l'avevano già spiegata un po'.
2: In Sicilia mi avevano spiegato, comunque, il sale grosso... si può mettere anche negli angoli della casa
0: raccoglie
2: così, ma avevano detto facevi dei pacchettini
0: però forse raccoglie l'umidità così
1: forse più per l'umidità che per la negatività, ma comunque non ti preoccupare,
2: per ora si è assorbito anche qualche
0: c'è un po' di confusione tra diciamo umidità e scaramanzia, però va bene,
1: sei un po' umido, diciamo così.
0: Matteo, è stato un piacere.
2: Va bene, grazie ragazzi.
0: Grazie
2: ciao,
0: a te, kiss a te. Ciao. Abbiamo ciao. Annalisa, buongiorno.
1: Ciao Annalisa.
3: Buongiorno.
0: Da dove, Annalisa?
3: Io da Cava dei Tirreni, vicino a Salerno.
0: Da Cava dei Tirreni,
1: in provincia di Salerno.
0: In provincia di Salerno. Allora, tu, cara Annalisa, cosa fai per scaramanzia?
3: Io me la gratto, me la sprego.
1: Oddio, volevo dire.
0: No, ti gratti la patafiola? La...
3: No, la Wallera, Pippo.
0: Ma che dici? La... Ah, ma tu mica hai la Wallera.
1: Ma quale? Quella di tuo marito?
3: No, proprio perché noi donne non ci hanno dotato di questa cosa. A un certo punto ho detto adesso me la invento.
0: E quindi ti gratti la patafiola. Diciamo.
1: Ma quando vedi chi o cosa, quando succede, che quale avvenimento?
3: Allora, diciamo che la Wallera è
0: no, però diventato... allora, aspetta un attimo. È proprio brutta sta cosa che tu donna
1: sei così elegante.
0: Utilizzi sto linguaggio,
3: ma no, cioè,
0: la Wallera, ma che
3: è bellissimo.
1: Allora, un attimo,
0: ho capito,
1: solo.
0: Però aspetta.
1: Ma è universalmente compreso?
0: Che zona esattamente gratti del tuo corpo?
3: No, del mio corpo nulla, è questo ciondolo che insomma,
0: hai un ciondolo che è un'ernia,
3: sì.
0: Diciamo.
3: Sì,
0: esattamente, che tu gratti.
1: Un attimo solo, Annalisa, mettimi quella base lì, pica.
0: Vai.
1: La Wallera. Aspetta, Pippo. La Wallera o anche Wallera è un termine del dialetto napoletano che indica originariamente l'ernia inguinoscrotale in fase avanzata, ma viene comunemente usato in senso figurato per descrivere una persona
0: lenta, noiosa,
1: a una grande seccatura.
0: Ecco. Annalisa, quindi tu gratti questo ciondolo e porta bene, funziona?
3: Diciamo sì che lo sprego, lo tengo io personalmente ce l'ho a un braccialetto vicino al polso.
0: Al polso.
3: Lo tengo sempre lì e quando vedo malacqua,
1: ma come fatto sto braccialetto?
0: Quando vede malacqua lei gratta la
1: ma veramente c'hai questo ciondolo appeso?
0: L'ernia.
3: Sì, se vai su Instagram insomma in rete lo trovi
1: vedere, aspetta
3: sì,
1: ora metto Wallera ciondolo.
0: Allora, per capire meglio il significato del termine, sì, il sì. Sabato dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss c'è un programma che è tornato si intitola Kiss Kiss Play Chart e lì capirai il vero senso di questa parola, va bene?
1: Esattamente.
0: L'abbiamo spiegato, diciamo, la parola del dizionario, però per capirlo bene, comprendere il termine, ascolta
3: quel
0: programma.
3: Lo devono conoscere in Italia.
0: Esattamente. C'è il ciondolo.
1: L'abbiamo visto
0: il ciondolo Wallera, brava, complimenti.
3: Sì.
0: Grazie Annalisa, baci, ciao.
3: Grazie a voi, buona
0: giornata. Ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Viviana, buongiorno.
4: Diciamo che io sono la regina della scaramanzia, quindi prima di partire non voglio dire dove vado
0: va.
4: O
0: esatto.
4: Comunque
0: lo
4: dico mezze
0: benissimo.
4: Verità, cambio l'ordine delle tappe, insomma giro un po'. E anche quando devo fare qualcosa di importante, tipo quest'anno ho cambiato la macchina, non l'ho detto a nessuno, l'ho detto solamente
1: perché non te lo puoi permettere, chissà chi te l'ha regalata sta macchina.
4: Sciocchezze, lo so, però come dire, un po' aiuta. Un bacione Pippo.
0: Brava.
1: Aiuta
0: Viviana.
1: Soprattutto con l'agenzia delle entrate.
0: Fai bene, non state zitta!
1: E Pippo, sì, è la verità.
0: Ma l'agenzia delle entrate.
1: Ma non lo dicono perché sennò le bloccano.
0: Andiamo avanti. L'agenzia delle entrate.
3: Il
1: vecchio
3: sale va a gogo.
0: Il sale va a gogo da lei.
5: Ciao, Adriana.
1: Ciao.
5: Io non credo la scaramanzia, però credo in una immaginetta che mi ha regalato quasi 30 anni fa mia nonna.
1: Bene.
5: E questa immaginetta della Madonna di Pompei passa in ogni mio portafoglio, portacarte e sta sempre con me.
0: Ah, vedi?
5: E guai, ormai è diventata quasi antica, infatti la dovrei plastificare.
0: Devi plastificare.
5: Qualcosa mi fa star bene. Quell'immaginetta mi fa star bene.
1: Vedi?
0: Che bello.
5: Ciao, chi a voi.
0: Ciao, continuate 347-490-0042 per i vostri messaggi. Vi stiamo chiedendo se siete scaramantici o se fate delle cose, dei piccoli gesti scaramantici.

0: Oh, che bel pezzo, che non lo sentivo da un po', mi fa molto piacere, ci introduce quasi alle previsioni meteo, c'è il sole ovunque in questi
1: pare
0: giorni.
1: Pare che questa sarà una settimana ancora con temperature quasi estive, ma ovviamente ne parliamo e ce lo facciamo dire dai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, avvio di settimana stabile e protetto dall'anticiclone su quasi tutto il paese. In mattinata sole dominante da nord a sud con cieli sgombri da nubi, clima piacevole e venti deboli di direzione variabile. Nel corso del pomeriggio tempo stabile e ben soleggiato, qualche nube con isolati rovesci solo nelle aree interne della Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: 2021 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Yes, yes.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
4: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss

0: botto di George Michael poche ore fa nella notte italiana, si è esibito ai Video Music Awards con
1: 2026
0: con la canzone Father Figure.

0: omaggio meraviglioso, oltre a Madonna che ha portato a casa il premio come artista dell'anno. C'è stato un omaggio a George Michael, che hanno portato avanti Somber, Teddy Swims e tanti altri artisti che hanno cantato le sue canzoni.
1: Sono state tutte delle esibizioni meravigliose, però tornando a Somber, ricordo quando poco tempo fa lo indicavamo come artista emergente, esordiente.
0: Ma è grandioso.
1: E adesso è già una grandissima
0: star. Sì, ma io ci avevo, ma adesso diranno.
1: Con un'identità molto riconoscibile già.
0: La prima nota che ho sentito di questo ragazzo ho detto: questo è il talento, questo è
1: Pippo
0: forte.
1: Pippo è talent scout di Somber.
0: Sì, ti ho scoperto io, Somber, sappilo.
1: Ti ha scoperto e ti ha inventato lui.
0: Ti ho inventato io. Vabbè.
1: Allora, intanto noi siamo pronti anche oggi perché stiamo per regalare la t-shirt.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Eh sì! Festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss Kiss in questi giorni, in queste ore, alla fine di settembre. 50 anni fa nasceva la vostra radio del cuore, ovvero Radio Kiss Kiss, e cosa più di una t-shirt celebrativa di questi 50 anni potrebbe essere gradita dai nostri ascoltatori. E allora, Adriana, vogliamo spiegare come si fa a giocare?
1: Allora è molto semplice: se siete ascoltatori fedeli di Radio Kiss Kiss e anche del Pippo Pelo Show e avete già interagito con noi, questa è l'unica cosa che bisognava fare, interagire con noi, perché vi becchiamo a caso tra quelli che hanno appunto inviato un WhatsApp al nostro numero.
0: Riceverete una domanda semplice semplice, a questa domanda dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Adesso vediamo se chi ha interagito con noi, che ne so, sulla scaramanzia, sulle cose di cui abbiamo parlato stamattina, anche sull'appello di questa mattina, sta ascoltando ancora la radio.
3: Pronto?
1: Signora.
3: Pronto?
1: Pronto, ciao, come ti chiami?
3: Rossella.
1: Che radio ascolti, Rossella?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Preparatissima.
0: Brava, ti arriva a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Sei contenta?
3: Sì, molto, grazie.
0: Tu sei fedelissima, Rossella?
3: Sì, vi ascolto tutte le mattine.
0: Grazie mille. A nome di tutto il Pippo Pelo Show, di tutta Radio Kiss Kiss, ti mandiamo la t-shirt dei 50 anni, va bene?
3: Grazie mille.
0: Grazie, ciao, baci.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: 2016 è completamente assuefatti mm-hmm. all'oroscopo di Adriana. Sì, ne ascoltiamo sì, le gesta.
1: È stata dura stanotte.
0: Anche
1: eh?
0: Oggi, attenzione.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Oh. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, okay. Attenzione, posso fare un piccolo appello prima che tu faccia il segno di oggi?
1: No, non faccio il segno, ma faccio una piccola rassegna di tutti i segni zodiacali della settimana. Cioè,
0: da quanto tempo lo facciamo l'oroscopetro?
1: Da qualche mese.
0: Vediamo se è entrato nei cuori dei nostri ascoltatori. Tu che stai ascoltando la radio, per favore, mandaci un messaggio. Attendevi l'oroscopo di Adriana o non lo attendevi? Scrivete sì o no, ok? 347 490 0042. Così per noi, no, così per noi è più facile fare il computo, Adriana, no?
3: Ma massimità.
0: Esatto. Allora, lo aspettavi o non aspettavi? 347 490 0042. Potete scrivere sì o no.
1: Ok.
0: Adriana, il primo messaggio, Pina è sì.
1: Ok, grazie. Vedi. Pina. Allora, diamo un voto a tutti i segni zodiacali e facciamo anche il podio della settimana.
0: Perfetto.
1: Giusto per partire alla grande, da domani ripartiamo singolarmente con i segni.
0: Sì,
1: vai
0: no,
1: con l'Ariete, 7.5. Parti a razzo, ma cerca di non litigare già al decollo, ok? Toro, 8. Amore e fortuna in ripresa, il frigorifero resta sempre il tuo porto sicuro. E come smentire, diciamo, gli astrologi di questa settimana? Gemelli, -7. Troppe idee, poche certezze, cara Anna Chiara. Mettetevi d'accordo almeno tra voi due. Cancro, 8. Cuore tenero e nervi scoperti. Meno drammi, più popi popi.
3: Grazie.
1: E prego, picca.
0: Lo faccio fa io popi popi.
1: Poi andiamo dal leone, un bel 9 al leone, perché sei davvero una calamita. Attento però solo a non innamorarti del tuo riflesso. Vergine, 7.5. Dai, tutto sotto controllo.
0: C'ho la febbre.
1: Tranne il fichi fichi, lasciati andare.
0: Mi devo lasciare un po' andare.
1: Lasciati un po' andare sotto le lenzuola.
0: Sono troppo schizzinoso sotto le lenzuola.
1: Anna Chiara, andiamo col binocolo lì in centro.
0: Un binocolo
1: a Salerno.
0: Di mamma.
1: Andiamo a vedere
0: avanti.
1: Che combina.
4: Sei una cacazzo, Pippo.
1: Bilancia, 8.5. Fascino alle stelle. L'unico problema è decidere con chi usarlo.
0: Ma
1: Scorpio,
0: cosa?
1: Il fascino.
0: Ah, okay.
1: Scorpione, 9. Settimana bollente. Meno interrogatori, più lenzuola anche per lo Scorpione. Andiamo dal Sagittario, -8. Voglia di partire e divertirti. Il portafoglio però chiede pietà. Capricorno, 7.5. Lavoro a gonfie vele. Amore in pausa pranzo. Direi proprio in pausa l'amore.
0: Proprio Peppino, proprio
1: direi.
0: In pausa, poi, da parecchio tempo. Basta guardare
1: pausa.
0: La faccia.
1: Acquario, 8. Idee geniali e colpi di scena. Ricordati almeno gli appuntamenti. Ultimo segno dello zodiaco, Pesci. Diamo al Pesci un bel 7. Sogni come sempre ad occhi aperti. Occhio a non innamorarti pure del barista. Abbiamo
0: allora,
1: il podio della settimana.
0: Pure.
1: Al terzo posto, Toro, Cancro, Sagittario, Acquario. Il tuo segno non c'è. Settimana promettente, però vietato lamentarsi, quindi diamo a questi segni un bel 8, sono sul podio. Al secondo posto c'è la Bilancia. Piace a tutto, adesso però scegliene uno. E al primo posto, Leone e Scorpione. Diamo un bel 9, fascino, passione e temperature tropicali.
0: Allora, Adriana, c'è un plebiscito di sì, sono 80.000 sì, però
1: allora
0: vincono i no.
5: Pedro, sì.
0: Ecco, vedi?
1: Orosco Pedro.
0: Sì, Orosco Pedro, sì. Però attenzione, vincono i no, nonostante gli 80.000 sì, perché Giuseppe, un nostro ascoltatore, ha mandato 122.000 no. Quindi vincono
1: vale.
0: I no. Sì, vale.
1: Giuseppe bannato subito.
0: Non sono interessati al nostro oroscopo i nostri ascoltatori, nonostante gli 80.000 sì e Giuseppe che ha mandato 120.000 no, quindi vince
1: che
0: lui.
1: È il numero fake di Pippo.
3: Ma zero proprio.
1: Ma zero proprio.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: E allora così è volata la nostra prima ora insieme, sono
0: mamma
1: le 7
0: mia, come
1: e 52.
0: Vola,
1: Già abbiamo chiacchierato parecchio,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: in affanno.
0: Stai parlando solo tu stamattina, posso dirla
1: non
0: una parola? Non
1: te faccio azzeccare una scopa.
0: Mamma mia questa, oh. Stamattina è venuta con la pupettola.
1: Vai, allora, esprimiti pure.
0: Sono le 7.52,
1: bene,
0: come sempre alla fine di un'ora ascoltiamo una canzone del passato. Questa è del 1982, il compiantissimo Marvin Gaye. Il pezzo si intitola Sexual Healing. E chiude la prima ora del Pippo Pelo Show. Tra poco arrivano pure le news e poi dopo torniamo per la seconda con un sacco di belle cose oggi.
1: A tra poco.

0: Marvin Gaye, Sexual Healing a chiudere. Adesso ci sono le news, Adriana, giusto?
1: Sono le 7:56. Riaggiorniamo subito l'attualità. Salutiamo e ringraziamo Umberto Prea che è in redazione. A tra poco.
2: A tutti una buona giornata e ben ritrovati. In apertura il caro carburanti. Scatta oggi il tetto al costo di benzina e diesel in 8.000 distributori in tutto il territorio nazionale, deciso da Eni, una riduzione di 17 centesimi al litro della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il gasolio costerà al massimo 2,19 euro al litro, la benzina 1,99. Anche l'azienda energetica Socar ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dalla IP. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. L'allarme alla base aerea inglese di Fairford, utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. 5 persone sono state arrestate con l'accusa di terrorismo, accusate di aver preparato un attentato con esplosivi. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF. Donald Trump si dice soddisfatto per l'operazione e commenta: potevano fare gravi danni. Il viaggio di Papa Leone in Francia. Durante la messa al santuario di Nostra Signora a Lourdes, davanti a 150.000 fedeli, il pontefice è tornato a parlare di guerra e come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi e che distruggono tante vite innocenti, ha detto Leone XIV. A Lourdes anche l'incontro con i vescovi, ai quali il Papa ha raccomandato di essere vigili per continuare a contrastare la dolorosa piaga degli abusi. Oggi l'ultima tappa a Metz. Torniamo in Italia, a Reggio Calabria, alle elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dopo la sua elezione a sindaco della città. Bassa l'affluenza, alle 23 di ieri si è attestata poco sotto il 15%, le urne resteranno aperte anche oggi fino alle 15. La cronaca: Pescia, in provincia di Pistoia, ha arrestato un 38enne dominicano con precedenti che ha quasi annegato in un fiume una ragazza di 20 anni che aveva rifiutato un approccio sessuale. L'uomo è accusato di tortura e tentata violenza. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietra e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. A dare l'allarme è stato un passante. A Torino, arrestata una 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. La donna è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo stava camminando per strada nel quartiere San Donato insieme alla sorellina, al papà e un'amica quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Il piccolo resta ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Siamo allo sport con il calcio. Nations League, l'Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Belgio. Stasera alle 20:45 gli azzurri in trasferta a Bursa affrontano la Turchia. Restano a casa in 10, inclusi Barella e Maldini. Serie A, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Tra i possibili sostituti del tecnico spagnolo sulla panchina gialloblu c'è Alberto Gilardino. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Sono le 8 in punto, buongiorno a tutta l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss. Qui a Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 a 9 c'è il Pippo Pelo Show. Io sono Pippo Pelo, c'è Adriana Petro, c'è
1: Eccomi
0: Pica,
1: qua, buongiorno.
0: C'è Anna Chiara, c'è Peppino, c'è, adesso è arrivato anche Arduino, c'è tutta la squadra come sempre al gran completo, eh.
1: Allora, vogliamo toccare un argomento di estrema attualità, lo facciamo con la leggerezza che di solito ci contraddistingue. La tocchiamo piano.
0: Ah, piano, la
1: parliamo del caro benzina, del caro carburante.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Quanto ci costa oramai spostare? Andare a lavoro?
0: Allora, stamattina alle 8 dovrebbe scattare il famoso tetto che prima l'Eni e poi l'IP hanno messo, diciamo, alle pompe, 8.000 pompe, dove si dovrebbe risparmiare decisamente rispetto a qualche giorno fa.
1: Però, allora, diciamo che il costo della benzina oramai pesa sempre di più sul bilancio familiare. C'è tanta gente che è costretta, come noi, a spostarsi in auto per andare a lavoro.
0: Io poi faccio, diciamo, il rifornimento, mi rifornisco sempre alla stessa azienda perché ho, diciamo, la tessera per...
1: Ah, appunti?
0: Per la fatturazione,
1: per la fatturazione,
0: no?
1: Certo,
0: è una cosa molto
1: certo.
0: più facile. E lì non hanno proprio intenzione di diminuire i prezzi. Cioè, il mio pieno costa tipo 45 euro in più. Di prima.
1: Anche il mio, devo dire.
0: È vero.
1: Anche il mio, quindi sì. Diciamo è tutto un po' triplicato. E allora vi chiediamo, sì. Non vengo con Pippo.
0: Esatto.
1: Ognuno va per i fatti suoi e ognuno spende per i fatti suoi.
0: E quindi allora, spendiamo il doppio.
1: La domanda è semplice: vi pesa questo caro carburante? Utilizzate l'auto tanto durante il giorno per andare al lavoro?
0: Andate a lavoro a piedi? Avete le palle girate per il caro carburante?
1: Guarda. Oppure andate a lavoro a piedi, quindi la questione non vi riguarda minimamente, perché sai, chi vive in centro e ha tutto a portata di mano e chi invece va a lavoro anche a piedi non ha questa problematica.
0: Per un attimo diventiamo mattinieri e parliamo di questa roba qua e vediamo gli italiani cosa ci dicono.
1: Dai,
0: no?
1: Sì, esatto. Tutti si lamentano del caro carburante.
0: Sì, sì, mi sembrava giusto trattare questo argomento. Dovevamo un attimo parlarne con gli italiani che ascoltano la radio al mattino e che vanno al lavoro in auto e che spesso e volentieri vanno al lavoro per pagare il carburante che usano per andarci.
1: Allora, l'effetto abbiamo anche.
3: Perché io ho il GPL.
0: Perciò se la ride.
1: E allora devi mettere proprio le risate.
0: Sì, ma tra poco Putin ti sistema, non ti preoccupare. Ti aumenta pure il GPL.
1: Allora, l'effetto psicologico. Diversi studi sui comportamenti degli automobilisti rivelano che oltre il 35% dei guidatori spinge la macchina fino all'ultimo litro utile prima di fare rifornimento, convivendo con la spia rossa accesa. A me invece fa venire l'ansia.
0: Allora,
1: sono sincera.
0: I tuoi argomenti politici a me non interessano, non è che mentre io parlo di una cosa tu in cuffia devi lì a dirmi delle cose. Silenzio, se vieni a fare il programma al posto mio e parli. Allora, che stavamo dicendo, Diana, scusa?
1: Allora, niente, stavamo dicendo, facciamo la domanda agli italiani: come vi spostate, come andate al lavoro, vi pesa questo caro carburante, sì oppure no? 347 490 0042, mandateci i vostri WhatsApp vocali.
0: Grazie mille, vi aspettiamo, andiamo sotto la

0: di questa canzone mi ricordo molto bene il sabato una ballata.
1: Che non, infatti, è quella, che non è quella.
0: Non è quella?
1: Le Michel Teló.
0: Ah, Michel Teló.
2: È vero?
1: Se io ti pego.
0: E questa si chiama ballata.
2: Hai ragione, Pica. Questa è ballata ed è Gustavo Lima. Gustavo... Sentiamo come fa. Non
0: ce dice la ballata?
2: Più.
0: Ho visto la ballata. Pensavo che era. Vabbè, comunque mi ricorda quell'altra. Vabbè. Che c'era sabato una. Che c'era la fronna di limone famosa. Sentiamo.
3: Svegliati. Alza il volume. E fai partire la giornata. Con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre. Su Kiss Kiss TV.

0: Adana, ieri sera eri sul palco della Louis Vuitton Cup.
1: Yes.
0: Te la tiravi e lì c'era tanta. Questa canzone dice Minina figa bondage. C'era figa bondage. c'era figa bondage ieri sera sulla Louis Vuitton Cup. Mi dicevi che
1: bello,
0: vista
1: bello, devo
0: tanta,
1: dire.
0: Diciamo, no?
1: Sì.
0: Abbondage.
1: Ma anche di figli.
0: Sì,
1: a un certo punto c'è stata questa sfilata bellissima sul lungomare Caracciolo dei velisti.
0: Certo.
1: Cioè, uno più figo dell'altro, saranno bravissimi, ma sono anche fighi.
0: I velisti?
1: Li scelgono in base
0: a
1: questo parametro.
0: Ci sono anche le veliste, lo sai, no?
1: Certo, ci sono anche le veliste.
0: Le veliste, sì.
1: Comunque
0: tutti
1: è stato
0: carini.
1: Un evento meraviglioso, da giovedì a domenica. Napoli veramente si è trasformata in una tribuna, cielo aperto, migliaia di persone, di turisti.
0: E tu ti sei divertita
1: sul
0: palco?
1: E io mi sono molto divertita, ero coraggio di schizzo sul palco, quindi bello, bello, bello.
0: Bene, adesso abbiamo al telefono, chi abbiamo? Cinzia, buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Come stai Cinzia? Piacere di conoscerti.
2: Bene, bene. Cinzia, qualche acciacco però bene.
0: Che lavoro fai Cinzia?
2: Faccio l'operaia in una ditta di metalmeccanica.
0: Ah? Dove lavori?
2: In provincia di Milano.
0: In provincia di Milano. Quanta auto usi per andare a lavoro più o meno? Quanto tempo ci metti in auto?
2: 10 minuti, un quarto d'ora, dipende quindi, anche dal traffico.
0: Quindi manco tantissimo, no?
2: No, però comunque io faccio la strada 4 volte perché torno a casa per portare fuori il cane, quindi devo tornare indietro e...
1: A fine mese praticamente hai notato l'incidenza del caro carburante, cioè hai fatto caso?
2: Sì.
1: Costa molto di
2: certo.
1: più?
2: Certo, anche perché io sono una che tiene tutto sotto controllo.
1: Ok, tutte le spese.
2: Sì. Poi c'è anche mio figlio che la usa per andare dalla fidanzata, quindi influisce tantissimo.
1: E quant'è il calcolo? Visto che sei così precisa, hai fatto un calcolo, quanto ti costa di più rispetto a prima?
2: Minimo sono 150
1: euro in più.
0: Senti, ma che carburante usi tu? Il diesel, la benzina?
2: La benzina.
0: Che è aumentata un po', cioè che costa un po' meno in più rispetto al diesel, che è aumentato a dismisura.
2: Sì, quello è vero. Anche mio figlio c'ha il diesel, dice mamma faccio 50 euro, mi dura neanche 3 giorni.
0: Vedi. E in famiglia insomma avvertite un po' questa difficoltà, giusto
2: certo,
0: Cinzia?
2: Ma poi oltretutto questo aumento di carburante influisce anche sulla spesa, perché comunque aumenta tutto, la frutta, la verdura.
0: Beh, certo.
1: È vero, certo.
0: Certo.
2: Lo Stato non dà un aiuto per niente.
0: Lo Stato adesso sta cercando di convincere tutti, diciamo, le aziende che producono in qualche modo i carburanti a tenere il tetto dei prezzi abbastanza basso. Quindi speriamo bene.
2: Sono tutti palliativi.
0: Vediamo. Dalle 8 di questa mattina, adesso in questi minuti le cose dovrebbero cambiare almeno in 8.000 pompe. Se qualcuno ha già avuto il risparmio, ce lo faccia sapere. Se qualcuno alle 8 in punto ha trovato già il prezzo abbassato in una di queste 8.000 pompe, Anna Chiara, tu sei andata in una pompa? No,
1: perché era qua. Magari ci andrà dopo.
0: Sì, esattamente.
1: Io ci vado dopo perché sono rimasta senza benzina.
0: Vedi. Allora, 347-490-0042. Cinzia, noi ti ringraziamo tanto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ascolta Kiss Kiss a te.
1: Allora abbiamo anche Ivan al telefono. Ciao Ivan, benvenuto su Kiss Kiss, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. No, Anna Chiara dice che non ha trovato ancora il ribasso, ha avuto qualche problema alla pompa, ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Abbiamo Ivan.
1: Ivan, allora hai fatto benzina, hai fatto carburante stamattina?
3: Allora, non oggi, però sono appena passato proprio davanti a un distributore.
1: E allora?
3: Non so se si può dire, però ho trovato già il prezzo effettivamente abbassato.
1: È già ribassato?
0: Era Eni?
3: Sì.
0: Sì, perché abbiamo detto Eni e IP per il momento abbassano da stamattina, sì. Poi gli altri bisogna vedere se si accodano o meno.
3: Guarda, sto passando proprio in questo momento davanti a un altro.
0: Cioè, tipo? I prezzi?
3: Anche quest'altro 1,90. 1,99,
1: allora,
3: la benzina, 2,19
0: il diesel.
1: In realtà lo abbiamo chiesto e in tempo reale ci stanno scrivendo ed è effettivamente già ribassato il prezzo.
0: Ci stanno mandando i messaggi in tanti, che magari stavano lì fuori ad aspettare le 8.
1: Sì, probabilmente
0: sì. Perché magari sono andate alle 7:30 e il prezzo era ancora molto più alto, quindi adesso è sceso.
1: Ho fatto bene a non fare benzina, non fare il pieno ieri sera.
0: Esattamente.
1: Ivano, tu percorri molti chilometri al giorno per spostarti da una parte all'altra o comunque semplicemente per raggiungere il lavoro?
3: Ma in realtà ho aumentato da poco i chilometri perché come avevo appunto, mi avevo mandato un messaggio vocale dicendo appunto che li ho aumentati da metà agosto all'incirca, perché ho cambiato lavoro.
1: Ok, ok.
3: E quindi mi ritrovo con diciamo una spesa all'incirca di 200 euro al mese. Siamo sui 30 chilometri.
1: Ti pagano di più in questo nuovo lavoro, però ne spendi anche di più per spostarti, un po' così, no?
0: Certo, sì.
3: Esatto,
1: okay,
3: sì. Okay. Poco di più, diciamo che l'aumento compensa l'aumento della benzina.
1: Purtroppo non ti è convenuto.
0: Dai,
1: allora
0: speriamo bene per il prossimo futuro, te l'auguriamo con tutto il cuore. Esatto. Grazie Ivan, chi schissa a te.
1: Ciao.
0: E buona giornata. Grazie. Sentiamo buona i messaggi giornata. Che arrivano al 347, vai, prego.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sì, scattava stamattina alle 8. Infatti io stamattina alle 7:20, passando per andare al lavoro, ho incontrato due benzinai con i prezzi mm-hmm. comunque altissimi.
0: Eh beh, sì, alle 7:20
4: erano ancora altissimi. Quindi i nostri cari benzinai, dove hanno potuto ancora guadagnare qualcosina, l'hanno guadagnata.
0: Ma certo, perché fino alle 8.
4: Vedremo alle 8 se scatterà questo.
0: Sì, sì,
4: beh, 10 centesimi in meno, non so di preciso, non ho capito.
0: Sì, sì, sì.
4: A me sembra solamente una grande pagliacciata. Comunque,
0: non mi pare.
4: Ma ascoltato...
0: No, non penso una bella pagliacciata, perché gli ascoltatori stanno dicendo che non
1: ci
0: è
1: ci danno
0: quelli.
1: Già riscontro. Noi siamo qua e non possiamo dirlo, ma chi ha già fatto benzina carburante ci dice che è effettivamente così. Sentiamo.
5: Pippo, io ho comprato l'auto dei Flixcon.
0: Con i piedi.
6: Buongiorno ragazzi, io per andare al lavoro devo usare per forza la macchina, faccio circa 90 km al giorno tra andata e ritorno e mi pesa tantissimo, veramente tanto.
0: Sì.
6: Non so quanto ancora sarà sostenibile, perché lo stipendio quello è.
1: Infatti,
7: sì. Ma guardate, noi abbiamo risolto in questa maniera, lavorando vicino io e mia moglie, e andiamo con una macchina sola invece che con due.
0: Ah, vedi? Hanno risolto.
1: Quindi
8: a me il caro carburante ha spinto definitivamente a passare all'auto elettrica. Baci, kiss.
0: Okay. Grazie, kiss a te.
9: Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Io, grazie al cielo, ho la macchina GPL. In più di un'occasione mi è tornata molto utile. Poi certo, devo mettere un po' di benzina, ma se avessi avuto la macchina completamente a diesel o a benzina non avrei saputo come fare.
0: Kiss
9: a tutti.
0: Ciao, grazie.
10: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
10: Io viaggio tutti i giorni con la mia auto per andare al lavoro, mi faccio 100 km al giorno, quindi
0: bene.
10: Capite che è diventato insostenibile mm-hmm. macchina diesel, però... Il diesel sabato a Viterbo stava a 2,45
0: anche da me.
10: 2,40 euro al litro, siamo veramente mm-hmm.
0: alla follia.
10: Assurdi, quindi
0: sì.
10: Mm-hmm. Assolutamente
0: è un euro
10: bocciare.
0: In più quasi rispetto a prima. Sì.
11: Ciao Radio Kiss, Salvatore da Napoli.
0: Ciao, Salvatore.
11: Io faccio 100 km al giorno tra Napoli e provincia, la mia macchina è GPL fortunatamente.
0: Come pica.
11: Poi tra qualche tempo ci faranno abituare alla benzina e al diesel a 2 euro. Faranno un po' di sconto e noi ci abitueremo ai 2 euro. Diciamo, finalmente hanno abbassato i prezzi, ma costerà sempre 2 euro al litro.
0: Esattamente.
1: Mm-hmm.
12: Ciao Kiss.
1: Ciao.
12: Io per forza devo spostarmi con la macchina e sinceramente questo calo di benzina l'ho sentito, e come. Ho due auto
0: questo
12: diesel.
0: Calo, questo aumento,
12: e
0: poi.
1: Il caro,
12: due,
1: voleva dire.
12: Ormai per fare un pieno ci vogliono più di 100 euro.
0: Sì.
12: Pure io mi faccio prendere dal panico. Quindi non arrivo mai sotto, però è una botta esagerata.
0: Okay.
13: Come fa a non pesarti? Adesso per fare un pieno alla macchina che ci vogliono più di 100 euro.
0: È vero.
13: Logico che pesa. È che dipende sempre come uno usa la macchina. Chi deve usarla per lavoro, purtroppo,
1: non può sottrarsi.
13: Soffre di questa cosa.
1: Certo.
0: Sì, assolutamente.
13: Pino da Bolzano.
0: Ciao Pino, buongiorno, grazie.
1: Ciao, un bacio.
14: Ciao
1: a te.
14: Radio Kiss, sono Silvia. Io ho la macchina GPL, però non risparmio poi così tanto, perché comunque la benzina la devo mettere, soprattutto considerato il fatto che sto sempre in fila bloccata, e quindi alla fine pago benzina e GPL. Ciao, buona
0: ciao,
14: giornata,
0: grazie,
14: a tutti.
0: Chi schissa
1: te.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
15: Anch'io mi sposto con la macchina per andare al lavoro, e chiaramente pesa
0: il tono
15: di più
0: drammatico
15: il caro benzina. E poi per quanto riguarda la quantità, a me già quando manca

0: chi schizza. Ciao. Io sono del team chi va là. Prima di fare qualsiasi cosa, se arriva un messaggio, mail, qualsiasi cosa, mi informo e chiedo.
1: Brava, chi va là? Chi va là? Chi è? Cosa
2: sulle
1: vuoi
2: truffe,
1: da me?
2: Stiamo parlando di truffe, certo. Attenzione.
3: Buon post domenica, Max e Max. Mai caduto in una truffa, sempre vigile come un falco. Una volta però ci avevano provato con quella truffa dello specchietto, però non ci sono riusciti. Chi sta tutti?
2: Io ci sono cascata una truffa.
1: Sì, vabbè, ma bene o male tutti, dai, su.
4: Allora, truffati di 500 euro per dare un acconto per un trattorino. Questo voleva addirittura altri 500 euro per avere la conferma.
1: Della truffa, dici, per confermare che una truffa ce ne mandi altri.
5: A me invece è successo un po' di tempo fa una truffa con un assegno circolare falso che poi non ho mai ridato. E questo mi chiedeva di dargli, io vendevo una moto. Se mi chiamate vi spiego bene.
1: No, che ti chiamiamo a fare? Già ti abbiamo fregato una volta, dai. Passiamo ad altro.
2: Quante truffe? Ricordate che ogni mattina qualche truffatore si sveglia per fregare qualche malcapitato
1: altro
2: come noi.
1: La gazzella.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss, kiss.

0: inquilini tattici nucleari in Goia, in Goia,
1: un quadro di Goia. A proposito, ti interessa un quadro di Goia? C'è un buon prezzo, chiamami.
0: Allora, ne parliamo. Allora, c'è una truffa di cui si è parlato molto in questo weekend. Venerdì scorso te mi facesti vedere, ma
1: è inaccettabile secondo me.
0: Allora, è inaccettabile perché chi è stato vittima di questa truffa è una persona che mai ti aspetteresti
1: anche possa tu visse una cosa del genere, soprattutto su queste cifre, in questa modalità.
0: Esatto. Allora, tutto è cominciando quando Molesini, all'epoca presidente di Fideuram, attenzione, presidente di Fideuram, ha ricevuto un WhatsApp da un numero diverso dal solito, come qualcuno che si presentava Carlo Messina, amministratore delegato Intesa San Paolo. Quindi presidente Fideuram e amministratore delegato Intesa San Paolo.
1: Tu è appena del ramo.
0: Nella chat gli dice: guarda, dobbiamo fare questa operazione, gli scrive. In segretezza la dovete fare voi di Fideuram, perché se lo facciamo noi salta l'affare.
1: Ecco, devono acquisire una banca estera.
0: Una
1: questo
0: banca,
1: è
0: 95 milioni di euro.
1: Porca miseria, ce l'ho quasi.
0: A un certo punto, subito dopo questo messaggio, arriva anche una telefonata di un avvocato che si occupa proprio di queste transazioni, no? E l'avvocato è anche conosciuto da Molesini.
1: Certo.
0: E la voce sembra quella sua.
1: No, ma no, fra virgolette era la sua.
0: Paolo Nastasi. A un certo punto poi si è scoperto che la voce era stata camuffata con l'EA, con l'intelligenza artificiale.
1: Eccola lì,
0: è arrivata anche un'email ufficiale, quant'altro.
1: Anche quella fatta con l'intelligenza artificiale.
0: Morale della favola, scomparsi 95 milioni di euro, ne hanno recuperati, recuperati quasi la metà, ma 36 milioni non si sa che fine abbiano fatto.
1: Ecco, se siamo bravi, Giannini, dovremmo riuscire a tenerci questi 36.
0: Morale della favola, anche i ricchi piangono.
1: Ma questa se la sono fatta fra di loro,
0: Ma chi lo sa?

0: Maia, io ero a Ibiza, sì.
1: Nel 2010, che bel periodo, ragazzi. Tutti si facevano gli affari loro e potevamo truffare tranquillamente.
0: Allora, le truffe hanno raggiunto dei livelli sofisticati incredibili. Allora, questa persona qui accanto a me, quando ne parlammo Illo Tempo qualche mese fa, tirò fuori una cosa simpatica: le famose password di famiglia. Spiega che cosa sono.
1: Ma no, è quasi una stupidata. E cioè, la password è una parola che sapete solo voi di famiglia.
0: Esatto.
1: Ma la dovete inventare, ma può essere anche piripicchio. Cioè, esatto. Che è strana, no? Che può essere un aiuto, un'autorizzazione.
0: Quando avete qualche dubbio sulla voce di una persona oppure un messaggio, chiedete la password di famiglia, anche di lavoro, perché
1: qualsiasi,
0: no?
1: Inventatela, semplice, semplice, e li fregate voi.
0: Certo,
1: li fregate.
0: Che sì.

0: paio d'anni ferma per insomma disintossicarsi da successo travolgente, ritorna anche con una grande cantante.
1: Ma bella accoppiata, dai. Annalisa con. Scusa, detto bene? Il titolo è Amica.

0: Vedi?
1: Amica, Annalisa e Madame, New Kiss.
0: Che rabbia quando ti fanno la domanda.
1: Amica, 10
0: amica 10 euro da dare a far benzina? Amica? Anzi, amica la previsione meteo? La facciamo e lo chiediamo agli amici ilmeteo.it. Buongiorno!
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione garantisce un inizio di settimana tranquillo su tutto lo stivale. Nelle prossime ore spazio a cieli limpidi su tutte le regioni da nord a sud, clima molto piacevole e venti a regime di brezza. Durante le ore pomeridiane tanto sole ovunque, unica eccezione qualche isolata nota instabile nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Yes, yes.
8: Yakult Plus.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: 20 miliardi di probiotici LCS.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
9: Pesca, pesca, pesca.
8: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la stop. E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzard.com.
6: Kiss Kiss.

0: To You Another con Radio Kiss Kiss, insomma, si sventano un sacco di in questo momento, per esempio, a me mi è arrivata
1: una truffa, noi due.
0: Mi è arrivata una di quelle telefonate che il mio telefonino, viva Dio, perché ci ho messo un filtro.
1: È vero.
0: Sospetto spam. Ho bloccato il numero.
1: Ti ringrazio perché mi hai dato una svolta, io non lo sapevo. Solo 300 telefonate vanno via per cavoli loro, che esagerano.
0: Però se non fossi uno meno boomer di te e non avessi applicato il filtro sospetto spam,
1: prima o poi ci cadi.
0: E ci casca.
1: Soprattutto chi ha i figli, perché molti sono cascati nelle truffe perché magari è roba di bambini, figli.
0: Non c'è problemi. Rispetto per nessuno. Pensate che ce n'è stata una davvero assurda, subita addirittura da un prete, Don Vito Colonna, parroco del Sacro Cuore di Gesù di Altamura, in provincia di Bari. È arrivato un messaggio da un numero che sembrava riconducibile ai carabinieri. Il sacerdote, durante la telefonata, avrebbe risposto ok più di una volta. Hanno sfruttato quell'ok per, attenzione,
1: sentite,
0: svuotare ben tre conti correnti: il suo personale, quello della chiesa e quello della scuola paritaria di infanzia collegata alla chiesa, per un totale di 120.000 euro. Le indagini sono ancora in corso, però

0: Per farvi capire dove siamo arrivati.
1: E questo è niente. Quando scoprirai che la truffa l'ha fatto un altro prete, magari, quello è ormai,
0: no, vabbè,
1: non ci stupiamo più di nulla.
0: Queste sono storie serie, bisogna stare molto attenti.
1: Capirai, ragazzi, però dalla scuola per i bambini, no?

0: Carol G, Bruno Mars.
1: Però da Still a Sting è un attimo.
0: Bravo,
1: eh?
0: Bravo. Allora, siamo. Sting dedicò questa canzone a una persona, uno scrittore omosessuale che dovette scappare da Londra perché era emarginato andando a vivere a New York.
1: Stai parlando del 1400? No.
0: Però, bravo. Però è una storia dedicata a tutti coloro che si sentono emarginati perché sono diversi. Casomai anche un onesto in mezzo a dei disonesti deve scappare via, no?
1: Noi ci sentiamo un po' Englishman in New York.
0: Bravo.
1: Dai.

0: Englishman in New York. Tra poco.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. È stato aggiornato alle 8 di questa mattina il listino carburanti nelle stazioni di servizio ENI. Dopo l'annuncio di prezzo calmirato a 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina, dunque lo sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai prezzi attuali. Si adegua, ma con un tetto progressivo, anche Socar, che gestisce il marchio IP, e analoga decisione attesa da parte della ESSO. Per il momento non si registrano lunghe file alle pompe, mentre i piccoli distributori che acquistano dalle grandi aziende lamentano una sorta di concorrenza sleale. La decisione di ENI alimenta il dibattito politico, un segnale importante di attenzione alle famiglie che altri stanno seguendo, affermano dalla maggioranza. Critiche le opposizioni, servono misure strutturali, il governo è allo sbando, accusa il centro-sinistra. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo del centrodestra. FAIB, Confesercenti e FIGISC, Confcommercio denunciano disparità. Assopetroli e Assoenergia hanno convocato una riunione per valutare l'impatto della misura sulla concorrenza. Gli autotrasportatori chiedono all'esecutivo un intervento urgente, i tassisti sul piede di guerra minacciano lo sciopero. Mosca pianifica sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, così l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas dal vertice dei ministri della difesa dell'UE, e avverte: bisogna restare vigili contro chi vuole dividere e intimidire per dissuaderci dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Kallas evoca più pressione e sanzioni contro la Russia e maggiori aiuti per Kiev. Leone XIV è arrivato a Metz, l'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La giornata si svolge interamente nel capoluogo della Moselle, nel ricordo di conflitti e lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea, nata non da un'astrazione tecnocratica ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti, ha detto il Papa all'incontro interreligioso presso il centro congressi Robert Schuman. Alle 16 la messa presso la cattedrale di Santo Stefano e poi alle 19 la partenza per il rientro in Italia. La cronaca: terrore e follia, un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia, dove un giovane ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo rifornimento. Poi ne ha preso l'auto e ha investito due persone, una ragazza e un uomo, che si erano fermati a soccorrere l'automobilista. L'aggressore è fuggito, identificato e arrestato un'ora dopo. Si tratta di un 26enne reggiano, al vaglio le sue condizioni psicologiche. I tre feriti sono stati portati in ospedale e sono gravi. Lo sport, calcio: Italia stasera di scena a Bursa in Turchia per il secondo impegno in questa prima finestra di Nations League. Il CT lascia a casa 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini, Coppola e Maldini. Contro la squadra di Montella, sconfitta venerdì all'esordio come gli azzurri, torna in difesa Bastoni, che era squalificato contro il Belgio, in attacco probabile esordio di Sebastiano Esposito. Vela: Napoli celebra il trionfo di Luna Russa Senior alle regate preliminari dell'America's Cup. Dopo aver dominato le regate di flotta, la C40 con Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolin si aggiudica anche il match race finale contro New Zealand. L'appuntamento nel Golfo di Napoli era fissato per maggio a giugno 2027, con le regate di qualificazione che designeranno lo sfidante al defender neozelandese per la 38esima edizione del trofeo, in programma dal 19 luglio. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
5: Grazie. E lo diciamo forte, Radio Kiss Kiss e Good Morning Kiss Kiss. Grazie. Con Max e Max.
6: Ma saluta Antonio Mercurio, questo bravo ragazzo che è onesto.
5: Dov'è?
6: Come? Ci ha appena dato la linea.
5: No,
6: e non ci ha chiesto nemmeno i soldi per darci la linea.
5: Aspetta, che dovrebbe arrivare un messaggio a breve, fra l'altro.
6: Ieri sera ho portato Carolina a vedere la luna, l'Harvest Moon.
5: No, è Moon.
6: L'ho portata in L'ho portata in tangenziale.
5: No, con la Carolina con la tangenziale.
6: Perché erano tutti a via Caracciolo, no? La tangenziale era libera.
5: Allora, io non c'era nessuno, tutti sul lungomare.

0: caccia alla bufala.
1: Lo facciamo anche di lunedì, Max? Rischiamo?
2: Certo.
1: Carolina vuole farla? E allora la facciamo. Caccia alla bufala. Siete pronti? Perché oltre alle truffe ci sono le bufale, che sono le mamme
2: le
1: delle
2: fake
1: truffe.
2: News, che sono le peggiori. Dalle fake news nascono anche molte truffe, tra l'altro.
1: Infatti, c'è un motivo se le facciamo io e te. Allora, siete pronti? Tre notizie, una è una bufala. Quando Giannini vi dà il via, voi mandate il messaggio e siete fortunelli e veloci, potete vincere.
2: Vincete il pacco, è avanzato il pacco, sì, il pacco gadget del Pippo Velo Show.
1: No, noi abbiamo le robe nostre.
2: Vi diamo il pacco gadget del Pippo Velo Show vuoto. Vuoto.
1: Perché, ragazzi, stiamo parlando di truffe. Oggi vi diamo un pacco. Invece di tirarvelo. Cominciamo?
2: Dai.
1: Notizia numero uno. Negli Stati Uniti, i dipendenti di un negozio si sono ritrovati con un cliente decisamente fuori programma. Nelle corsie, a un certo punto, a girare fra gli scaffali, sono ritrovati un cervo.
2: Cervo.
1: Un cervo, sì, si è infilato, ovviamente, quando è arrivato, il cervo, ragazzi, è arrivato corsia del bere, fra l'amaro del cervo, la gosec cervo, tutti i cervi che fanno la spesa, giustamente ha detto, mi fermo qua. Comunque, sta bene, non è successo nulla e non si è fatto male, però è andato via senza pagare. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In Giappone un piccolo ristorante avrebbe lanciato una sfida diventata viralissima. Chi riesce a terminare una gigantesca porzione di 6 kg di ramen, la zuppa di spaghetti giapponese, 6 kg,
1: mamma mia,
2: non paga il conto e soprattutto conquista il diritto di trascorrere gratuitamente una notte in una minuscola stanza ricavata sopra il ristorante. Perché il proprietario dice: nessuno voleva accettare questa sfida perché poi si sentivano pesanti e dovevano tornare a casa. Allora gli dà anche la stanza sopra. Stavo ottenendo un grande successo.
1: Vuoi sapere che stanza è dopo 6 kg di ramen? La piccola stanza qual è?
2: La notizia è la numero 2.
1: È una stanza dove stai seduto tutta notte. Notizia numero 3. Un irlandese, tale Eamon Kevney, è partito da Istanbul ed è tornato a casa sua in Irlanda. Uno dice, vabbè, fino a lì qual è la notizia? È che ci è andato a piedi. Ah, quella è la notizia. No, ci è andato a piedi scalzo. Porca ed è entrato miseria. Nel Guinness dei primati. 6.085 chilometri, viaggio durato 369 giorni ed è adesso segnato nel Guinness. Lo riconoscete perché è l'unico in giro senza piedi, che ormai se l'è consumati. Notizia numero 3. Aspettate Giannini che vi dà il via. E qual è la bufala di oggi? La 1, il cervo che fa la spesa. La 2, vinci una notte al bagno. O la 3, esco a fare due passi, tesoro.
2: E allora via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove state ascoltando. E soprattutto, qual è la bufala? Provateci, dai!

0: È il momento della premiazione,
1: venghino signori, venghino, più gente entra più animali
0: il
1: si vedono,
0: il più veloce, il più bravo, non sappiamo se l'ha buttata lì o ha capito che si trattava di chiediamoglielo. Flavio, buongiorno.
2: Buongiorno. Hola. Buongiorno,
1: chi schissa te Flavio, da dove ci chiami?
2: Ti schissa voi, io sono di Alessandria, attualmente quasi vicino Venezia.
1: Ah, okay. Ah, che casa grande che hai! Quella, però. Allora, Flavio, intanto leviamoci subito il dubbio: qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
2: Per me è la numero 2.
1: Bravissimo. Ma non solo per te, proprio per tutti è la numero 2.
0: Nessuna sfida lanciata da questo locale giapponese. Perché? Per mangiare 6 kg di ramen
1: la vittoria,
0: e non pagare.
1: La vittoria è il ricovero, perché 6 kg di ramen, dai. Ecco. Flavio, sei mai stato truffato? O hai subito una truffa o l'hai fatta, che ne so?
2: No, una volta sono stato truffato, ma di una piccola cifra, proprio piccola piccola.
0: Ah, quanto piccola? Quanto? 200-300 euro?
2: Roba di 200-300 euro.
1: Ah, vabbè, coccio da piccola, no? C'è gente che 200-300 non li piglia in un anno, però va bene. Quindi se possiamo richiamarti a breve, ok? Ti dobbiamo fare una proposta. Certo. Ti salutiamo, ti arriveranno tutti i gadget, c'è dentro un IBAN. Fai tu. Chi schissa
2: te.
1: Buon lavoro, Flavio. Grazie a voi.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao. Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning

0: Sienna Spyro, Sienna Spyro, Material Lover, e stiamo continuando a parlare di truffe, stiamo sentendo i vostri messaggi, davvero ne stiamo sentendo
1: di tutte. Che vanno per la maggiore ovviamente sono quelle da 100, 200, 300 euro, no? Perché è più facile, no?
0: Bravissimo,
1: ecco.
0: Bravissimo, ce n'è una che sta girando da mai di moda, più però, di 10 anni ed è la truffa dello specchietto che è ritornata,
1: è la zampa d'elefante,
0: sì, non solo sta dilagando su tutte le strade d'Italia ma adesso anche in autostrada, ultima ma non ultima sulla 14 in Molise, poco prima del casello Vasto Sud Montenero di Bisaccia, un 25enne ha preso di mira una coppia, che stavano tornando in Belgio dopo essere stati in vacanza in Molise, ha visto la targa chiaramente, li ha superati, a un certo punto gli ha detto fermatevi,
1: questi sono fermati tra l'altro ovviamente nell'area di sosta, non dove
0: mentre mi avete superato mi avete toccato allo specchietto, ha detto mi dovete dare 150 euro, se no chiamo i carabinieri. Insomma, quelli,
1: lui cosa ha fatto, è stato anche un po' aggressivo, questo ha detto come tutti vittime
0: stavano cedendo ed è stato sfortunato perché finalmente Padre Eterno ogni tanto
1: si distrae, sì.
0: È arrivata la polizia alla stradale e lo hanno inchiodato, l'hanno denunciato e tutto il resto. Però
1: nel dubbio dello specchietto, ma diciamolo, perché molti sono cascati, chiamate qualcuno, non vi fidate, non è vero nulla,
0: è successo anche a noi,
1: vi dovete fidare solo di quello che vi diciamo noi.
0: Insomma, non c'è truffa in quello che stiamo per dirvi, però
1: anzi
0: ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori, scorci da incontrare, ogni angolo può diventare veramente una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.

0: Chi schissa te, che credi nei nuovi inizi, perciò hai imparato a piantare e accudire gli alberi. Chi schissa te, che con la tua macchina fotografica vuoi catturare tutto lo spettacolo che ti offre la natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
7: più Coop Voce.
6: Kiss.

0: Noemi su Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo lunedì 28 settembre. Siamo Marco e Raff. Occhio, perché ancora non abbiamo regalato la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss ad uno dei nostri ascoltatori che ha interagito casualmente su WhatsApp sull'argomento di oggi.
1: Ma vogliamo regalare emozioni a questo nostro ascoltatore. Si chiama Roberto.
0: Sì.
1: È ancora al telefono con noi, Roberto.
2: Sì, di nuovo.
1: Eccolo. Tu hai detto che ami il dialetto romano, giusto?
2: Sì, tantissimo.
1: E allora sentiamo che note vocali sono arrivate in
0: sentiamo.
1: Romano.
0: Ne abbiamo selezionate tre per te, Robby. Pronto?
2: Wow. Sentiamo.
3: Siamo le meglio.
0: Ecco qua. Questo, diciamo, è breve, ma
2: breve e conciso.
0: Breve, vai. Ma intenso.
1: Lo apprezzi, lo apprezzi?
0: Ti è piaciuto?
2: Sì.
0: Ti ha dato un brivido?
2: Anche.
0: Ti ha dato
2: complimenti anche. Sì. Complimenti anche per la voce, perché mi è sembrata una, anche se proprio un istante, però insomma, bella voce.
3: Se vuole meglio.
0: Ecco, vedi, te l'abbiamo rimessa.
1: Sentiamo la seconda nota vocale che abbiamo selezionato per te.
3: Cerca di capire.
2: Perfetto.
0: Cerca di capire, pure mi sembra
2: cerca
0: una frase. Me la rimetti, Gioschi?
3: Cerca di capire.
0: Questa com'è andata, Robby?
2: È intrigante anche questa, sinceramente.
0: Roberto è uno che dà giudizi, vedi,
1: c'ha il fetish dei dialetti.
2: Sì, assolutamente. Non dei dialetti, mi piace quello romano.
1: Del dialetto romano. Ultima nota vocale per te.
4: Bella rega, un saluto da Roma.
2: Wow, questo è squillante, la voce squillante proprio.
0: Quindi
2: sì.
0: La prima, la seconda o la terza?
2: Guarda, indubbiamente la terza, dai,
0: la terza ti è piaciuta di più?
2: Sì, perché più vivace, più gioiosa, dai.
0: Però ne abbiamo una quarta per te, Robby.
2: Wow.
5: Ah, Robby, ma che volevi? L'audio in romano delle donne?
2: questo ha vinto tutto.
0: Questo vince.
1: Chiudiamo così. Ciao, Robby, chi schissa a te. Un abbraccio.
6: Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: attenzione!
1: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Pronti, partenza, via. Abbiamo selezionato un numero a caso che ha partecipato a The Kiss durante quest'ora e 32 minuti. Quando lo chiameremo? La chiameremo. Se risponderà
2: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni,
0: vincerà la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss,
2: che compie proprio questo mese di settembre. Le abbiamo fatte apposta. Tra l'altro oggi proprio la nostra Anna Chiara redazione l'ha indossata. Sta chiamando, ci dice un'ascoltatrice. Vediamo innanzitutto se risponde. Uno, due, se risponde correttamente.
0: E se le regaliamo la maglietta.
2: Vado io con la domanda, ok?
0: Vai.
2: Ok, vediamo un attimo.
0: Vai tu, qual è la domanda?
2: Allora gliela faccio in diretta.
0: C'è ansia, c'è tensione.
3: Pronto?
2: Ciao, quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Giusto! Rispondi e vinci.
2: Come ti chiami?
3: Beatrice,
2: ci stai ascoltando tuttora, no? Perché hai interagito al programma I dialetti di oggi.
3: Sì.
0: Di dove sei, Bea?
3: Di Sesto San Giovanni, provincia di Milano.
0: Come no, conosciamo molto bene.
2: Fantastico.
0: Siamo anche stati, Marco ed io, l'anno scorso diverse volte. Quanti anni hai?
3: Il mese prossimo 44.
0: Il mio target!
2: Che oggi ancora non c'era. Allora, Beatrice, grazie per ascoltarci. In chiusura, ecco, sento la radio in sottofondo.
0: Come lo faccio male?
2: In chiusura, il dialetto più sexy d'Italia, secondo te, visto che appunto ci stavi ascoltando dell'argomento di oggi?
3: Ma secondo me è il toscano.
2: Il toscano, anche per te, sono d'accordo.
0: Maremma Beatrice, ciao, chi schizza a te.
2: Beatrice,
3: ciao,
2: di Dante, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
1: Rispondi e vinci.
4: Rispondi e vinci.

0: dicendo che volevano vincere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Non vi preoccupate, perché Rispondi e Vinci tornerà domani tra le 14 e le 16, poi anche più tardi con i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Adesso invece c'è la nuova canzone di Biagio Antonacci, perché è uscito il suo nuovo album, questa in collab con Saif, dal titolo Spirituale.

0: ne passi un altro? Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Kiss, kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
2: Kiss, kiss.
11: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

0: To You, pezzo che abbiamo imparato a conoscere per tutta l'estate.
1: Ti ricordi quando abbiamo lanciato proprio il format in cui dei nostri ascoltatori avevano la possibilità di andare a Ibiza?
0: Il giorno è domani, con Radio Kiss Kiss si andrà al party di apertura.
1: No, di chiusura, perché adesso ci sono le chiusure.
0: Dico di apertura mentale.
1: Ah, chiaramente, sì.
0: Quello che succederà.
1: Sì, infatti. Allora, 15:40.
0: Mi sarebbe piaciuto andare a Ibiza domani.
1: Vabbè, ho capito.
0: Lo avrei fatto con tutto il cuore, accompagnare gli ascoltatori.
1: Che hanno vinto, certo, sì. Ibiza è sempre bella, detto questo, però ecco, lo spagnolo anche è una bella lingua, anche se Ibiza, insomma, essendo un po' il centro del mondo, si parlano tutte le lingue del mondo. Oggi che abbiamo dedicato proprio la puntata ai dialetti, perché è uscita questa speciale classifica.
0: Se vai a Mykonos parli napoletano, non so se lo sapevate.
1: sì, che c'è molta Napa, anche molta Roma a Mykonos, e oggi abbiamo dedicato un po' la puntata a questo. È uscito fuori anche un po' qual è il dialetto più sexy fra tutti, ovviamente da parte dei nostri ascoltatori. Chiudiamo in bellezza con qualche altro spunto.
2: Ciao, sono Flavio D'Alessandria. Beh, sentire parlare il dialetto fa sempre piacere. Qualunque dialetto che sia, fa sempre piacere. È sempre bello.
1: In generale.
0: Sì, perché ci sono anche molte persone, ecco, che il dialetto lo interpretano così. Che bello che parli il dialetto, le tue radici, il tuo posto, me lo fai sentire, mi fai sentire come parli nella tua città e mi sento parte della tua città.
3: Ma parlate di dialetto o di pronuncia? Perché penso che al di fuori del dialetto napoletano, che comunque è comprensibile da chiunque, ma gli altri dialetti, chi cavolo li capisce?
1: Vabbè, ma c'è anche quello, secondo me, il fascino. Cioè, tu quando non capisci troppo, è affascinante che magari poi dopo te lo fai spiegare in italiano.
0: Però io quando sento parlare toscano, quando sento parlare romano, riesco a capire.
1: Però se senti un calabrese stretto, magari un pugliese stretto, ti perdi delle... In realtà anche prima il comasco, ti ricordi? In prima ora abbiamo avuto un ascoltatore comasco, anche lì ti perdevi dei passaggi.
4: Ciao, Kiss Kiss! Ma vuoi mettere il dialetto calabrese? Quando si innamorano i ragazzi e ti dicono: m'ha fatto aggrezzare carne.
0: Non l'avevo
1: fatto. No, bellissimo.
0: M'ha fatto aggrezzare carne.
1: No, m'ha fatto aggrezzare carne. Cioè, forse sarebbe fatto arrizzare la pelle, cioè mi ha fatto la pelle d'oca.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i dialetti.
1: Abbiamo Carmela al telefono, che ha una storia incredibile. Dialetti che si collegano da tutta Italia con la sua famiglia.
0: Il multiverso, visto che tra un paio di mesi uscirà Avengers Doomsday, eh? Il multiverso c'entra. Sentiamo il tuo di multiverso dialettale. Pronto?
2: Pronto?
1: Eccola, vai, raccontaci tutto, Carmela.
2: Ciao,
0: Mark, ciao. Ciao, ciao.
2: Io guarda, ho una storia un po' più, avete detto voi bene, il multiverso,
0: sì.
2: Io sono nata a Napoli, padre napoletano,
0: sì.
2: Madre pugliese,
0: sì.
2: E mi sono sposata con un siciliano,
0: sì.
2: Però abito alla Spezia,
0: sì.
2: E il mio accento preferito è quello toscano.
0: Sei.
2: È incredibile.
0: Sei?
1: È incredibile.
0: Rappresenti però, secondo me, quando uno dice io sono italiano, tu sei italiana al 100%, perché la Puglia, poi Napoli, poi Palermo, poi Venezia,
2: collego tutte.
0: Tutto.
1: Sì, sì, sì, hai
2: sì,
1: i dialetti.
2: Sono tutte collegate.
1: In casa hai tutti i dialetti diversi e in realtà poi magari vai anche spesso in Toscana perché ti piace, vivendo anche ai confini lì alla Spezia. Detto questo,
2: sì, considera che mia sorella abita a Firenze, quindi ci
1: vedi,
2: vado spesso e volentieri.
1: Pure
0: quando litigate in famiglia non si capirà niente, immagino.
2: No, no, assolutamente niente.
1: Detto questo però, Carmela, qual è la, diciamo, il dialetto, lingua che sia, che ti viene meglio poi da parlare? Un po' il siciliano per tuo marito, invece il napoletano perché sei nata
2: io
1: lì?
2: Io probabilmente sono una pecora nera, io parlo italiano, cioè proprio, ragazzi, io non ho...
1: Non hai accenti?
2: La cadenza ogni tanto... No, no, forse è proprio per questo che...
1: Certo.
2: Io riesco a capire tutti, però non riesco a parlare nulla.
1: Chiaro, capisci tutti, ma parli...
2: Mi esce qualche parola, sì, io praticamente sono poliglotta nel cervello.
1: Chiaro, immaginiamo, perché poi veramente lei è una commistione di lingue, anche perché poi vivi in Liguria, quindi addirittura poi un altro accento.
0: Una contaminazione
2: continua.
0: Sì, magari
2: continua. Lo spezzino mi esce ogni tanto, lo spezzino mi esce.
1: Magari sì.
0: Ci salutiamo.
1: Ciao, Carmela.
0: Ciao.

0: lingue, no? Anche di commissione in generale, ma di connessione. Adesso salutiamo proprio questa prima puntata della settimana con un pezzo di David Bowie che parla proprio di una connessione umana, soprattutto della fragilità che l'amore poi porta nelle nostre vite, proprio perché poi dopo sarà tutto più bello.
1: Perciò rimaniamo single, che è meglio. Cerchiamo di non sposarsi, fidanzarci. Vi lasciamo con questo pezzo che ha fatto la storia degli anni 80, 1983, David Bowie con Let's Dance. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19. Grazie alla Chiara, grazie Joschi, e noi torniamo domani.
0: Forse da Marco

0: era un bel modo per dare il benvenuto a Ciro nel mondo, no? L'anno della sua nascita, il 1983, David Bowie diceva "Let's dance", e allora balliamo.
1: Pronti?

0: pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss.
1: Ah, le 16 in punto, ma che ma guarda quanto siamo professionali.
2: Ti arriva una cosa di quello vicino a me, abbassa la voce. Ti arriva una cosa di tra la testa.
1: Chi è che l'ha detto?
2: Non so manco come si chiama.
1: Si chiamano Marco e Raff, li ringraziamo per Dedi Kiss. Intanto c'è anche Anna Chiara che saluta con un bel sorriso. Il bel sorriso di Giovanni Imperatore, il nostro regista. Ce l'abbiamo già pronto, anche quello della regia TV, quindi siamo anche su Kiss Kiss TV. Luigi Fischetti, Ciro.
2: Ehi, dica.
1: Io direi, se sei d'accordo, sì, mettiamo la sigla.
2: Mettiamo la sigla, poi andiamo via per

0: Allora, brutte che sono, eh. Non ce n'è una bella, guarda.
1: Mamma mia, veramente.
0: Video, non ce n'è una bella, cazzai. Animal su Radio Kiss Kiss alle 16.04, lunedì 28 settembre. Siamo nel pieno dell'autunno. Io sento il profumo delle caldarroste. Sento il profumo dell'asprinio. Il profumo del.
1: Ecco, ti no, sei ragazzi, io non sento niente.
0: Non senti niente.
1: Non sento che niente c'hai, perché mi sento un po' come se avessi la febbre, ma senza febbre.
0: Sei innamorato?
1: No, che c'è? Perché sei innamorato?
0: Febbre d'amore, che
1: ma
0: ne
1: guarda,
0: so.
1: Ma però c'ho un cavallo.
0: Come un cavallo?
1: Febbre da cavallo.
0: Febbre da cavallo, vedi? Certo, perché no.
1: Salutiamo il cavallo. No, mi sento proprio strano.
0: Ok, che c'hai?
1: Mi sento proprio come se avessi l'influenza, però cioè...
0: Periodo, devo dire.
1: Lo sai cos'è?
0: Te lo dico io cos'è.
1: Cos'è?
0: La scusa per non venire alla festa di Marco e Raff.
1: Questo è anche vero.
0: No, che? Devi dire che non è così,
1: no, però
0: scusa.
1: È un primo freddo.
0: Ah, vabbè, dai, signori.
1: Il primo freddo, ragazzi, quello che subito tacchi a petto.
0: Ma scusa, ecco. Non avevamo detto che volevamo cominciare in maniera estremamente positiva?
1: Allora, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Stasera,
0: se dici che sono
1: abbiamo
0: io
1: l'ennesima festa di nostri due colleghi. Questi festeggiano insieme. Marco e Raff festeggiano insieme. Pare veramente...
0: Sono un connubio.
1: Sembra,
0: Marco...
1: Sai chi Marco e Raff? Sembrano, ti presenti quando c'hai... I cuginetti che hanno uno o due anni di differenza,
0: sì.
1: E la mamma e il papà per risparmiare fanno gli fanno la comunione insieme.
0: Scusa, stai parlando di me, male di me, di mio fratello?
1: Sì.
0: Che mio fratello ha fatto la prima comunione a 19 anni e mezzo per aspettare me.
1: Adesso la domanda è, sto parlando anche con Giovanni, no? Noi dobbiamo andare a sta festa, sì. Sarà una festa dozzinale,
0: ma non ti permettere,
1: banale, eccetera,
0: ma
1: eccetera.
0: Non è vero.
1: Ma gli dobbiamo fare il regalo a questo.
0: Ma scusami, questi. Ma che domanda è? Ma certo che
1: soldi.
0: Sì.
1: Perché i soldi?
0: Perché
1: i
0: soldi? Perché ormai
1: cosa?
0: La tendenza è quella di mettere un IBAN, per cui anziché fare un regalo che poi magari non viene sfruttato, uno utilizza quei soldi per degli scopi.
1: Ma mi fa proprio di cosa povera i soldi. Perché ti devo dare i soldi? Due ragazzi che
0: ma
1: lavorano.
0: Pippo, glieli hai dati,
1: fanno
0: non
1: serate.
0: Li...
1: Ma Pippo doveva andare a fare il viaggio. Quindi quel regalo è mascherato dal viaggio.
0: Anche loro devono
1: poi
0: andare.
1: Poi con soldi che ha avuto si può fare il giro del mondo per 30 anni.
0: Quindi
1: però...
0: niente regalo. Scusa.
1: Niente regalo.

0: No, yeah. Però dai, Ciro c'ha ragione, che tristezza che mi fanno i soldi pure a me. Ciro, cerca 2 milf, sono il loro target. Portagli 2 milfone, scorri la rubrica, trova 2 milf e portagli quelle. Si accontentano, sono allora, felici pure, allora, dammi retta.
1: Ricordiamo, stasera abbiamo il compleanno di Marco e Raff, sì, quindi sì, sì. Regalo sì, regalo no. Loro hanno fatto
2: un
1: questo,
2: IBAN, come fanno
1: hanno dato un IBAN di una PostePay incredibile. Sì. Chissà, mi sa tanto di truffa.
2: Ma lascia stare,
1: secondo me
2: cosa.
1: Devono mettere dei soldi
2: ma
1: a non, nero sopra.
2: Non è vero. Vabbè. Intanto volevo correggere l'amica di prima. Ciro, le MILF in rubrica non ce le ha. A Ciro non piace la stagionatura. Se gli capitano stagionate, come col formaggio, toglie la scorza.
1: Io tolgo
2: con
1: la
2: coltellino.
1: Scorza.
2: No, però scusami, eh. Adesso tutti a dire che tristezza i soldi, perché poi siamo diventati tutti campioni di eleganza e di etichetta.
1: Sì.
2: Cioè che tristezza i soldi. Ma da quando in qua i soldi fanno tristezza?
1: No, allora, però,
2: cioè
1: però,
2: che poi vedete 10 euro a terra, vi parte una tibia per metterci per
1: questo?
2: Prima il piede sopra.
1: Stupidotto. Ti spiego. Allora, se tu fai una festa e poi metti un IBAN di, che ne so, anche il tuo,
2: sì.
1: Però dicendo voglio andare a fare un viaggio particolare, mi devo fare l'armadio nuovo, devo comprarmi
2: loro,
1: una macchina.
2: L'errore è stato non mettere una motivazione.
1: Cioè, proprio per dire, io voglio i vostri soldi.
2: Ma scusa, ma non c'è la causale nell'invio?
1: Regalo Marco e Raff, me lo hanno appena detto. Regalo Marco e Raff.
2: Non c'è scritto
1: proprio
2: viaggio.
1: Una zingara. No, allora mi capite? Ma io parlo chi non mi capite?
2: Ah, vedi perché stai incazzato nero?
1: Allora io non posso ripetere le cose settimane dopo.
2: Ti sembra di regalargli dei soldi inutilmente?
1: Allora io gli voglio regalare i soldi, li regalo a mia nipote.
2: Ma
1: che va a scuola, no? A due che lavorano, fanno le serate avanti e indietro. Questi fanno le doppie, le triple. Ma come vi permettete?
2: Ma lasciali stare. Allora, ti invitano a
1: stai a problema assoluto. No,
2: ti fanno mangiare, ti fanno bere, in qualche modo ti ripaghi la serata. Potrebbe essere quello il punto di vista.
1: Io non sono d'accordo. Se questa è la cosa, allora non la fa la festa.
2: Andiamogli a prendere un vaso.
1: Bravi.
2: Un soprammobile.
1: Facciamo una cosa.
3: Che
1: cosa?
3: E tu sai qualche
1: cosa. Un'altra cosa importante. Portiamogli un buono. Io gli porto Giovanni.
2: Un buon annuncio.
1: No, un buono.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Kiss, kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss Kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rispondi e vinci, rispondi e vinci, rispondi e vinci.
2: Rispondi e vinci.
3: Allora, perché andare a lavorare se ci pensa Radio Kiss Kiss al vostro fabbisogno? Vi vestiamo noi.
4: Ma come si permette questo?
3: Vi regaliamo noi le cose. Quanto vi dobbiamo mandare,
4: sì,
3: sul vostro IBAN?
4: Vi diamo anche il cesto della Caritas.
3: Per adesso invece vi regaliamo solo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Come funziona per riceverla in regalo?
4: E niente, è molto semplice. Adesso faremo un numero.
3: Sì.
4: Chiameremo qualcuno che ha interagito in queste due ore con noi, che
3: esatto,
4: ha giocato con noi. E niente, e ovviamente faremo una domanda.
3: Faremo
4: la domanda,
3: una domanda
4: fatidica.
3: La domanda fatidica, la risposta è una sola e voi sapete qual è. Vediamo se Marta, che è stata pescata dalla nostra regia, risponderà al telefono. Intanto, composizione del numero avviata, momento di suspense, fiato sospeso, l'Italia intera sta aspettando.
4: Poi sta girando. Ok, calcio di rigore.
3: Cosa se ne frega la gente? Vediamo però.
4: Pronto?
3: Dai Marta.
5: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
4: Madonna mia!
3: Così! Da subito! Manco la domanda.
5: Mi aspettavo,
3: fatto,
5: tesori belli.
4: Ma Madonna, che belle sei, cose! Come
3: allora,
4: stai, Marta?
3: Chiedo aspetta.
5: Sto di M, però fa niente, andiamo avanti.
3: No,
5: dai,
3: amore, ma perché stai di M?
5: Oddio, mi da piangere, vabbè, un periodo un po' no con le figlie, ma ha scaricato quello che consideravo il mio fidanzato dopo
3: Vabbè. Ci dispiace averti preso in un momento un po' complicato.
5: Invece no, mi avete dato una gioia immensa sentirvi, è
3: Marta,
5: la cosa più bella.
4: Ci stai facendo emozionare, Marta.
3: Ti posso dire, è molto bello quello che stai facendo in questo momento, cioè che ti stai liberando al telefono con noi, vuol dire che ci consideri parte della tua giornata, parte della tua quotidianità,
5: sì,
3: e quindi una sorta di famiglia, giusto?
5: Esatto. Vi
3: grazie,
5: adoro, vi ascolto da anni e siete fantastici tutti,
4: e
5: uno per uno.
4: Hai una bellissima voce, qualora volessi fare anche i tecnici tutti fanno così,
3: è
4: con
3: vero,
4: la testa.
3: È vero.
4: Qualora volessi fare un provino, vieni, perché secondo me al posto di Alfio ci stai proprio.
3: Ma sono d'accordo.
5: No, poi Alfio non si tocca, però vabbè, verrei a lavorare con voi.
3: No, se vuoi toccarmi una volta che sei qui puoi farlo tranquillamente. No, dai, si scherza. Intanto hai una bellissima voce, adesso hai anche una bella t-shirt, quella di Radio Kiss Kiss dei 50 anni. Marta, tanta energia positiva.
4: Brava.
3: Tanta.
5: Per le figlie.
3: E ricordati,
4: esatto,
3: che siamo 8 miliardi di esseri umani e quindi hai voglia a trovarne altri, ok?
5: Ciao, uno peggio dell'altro.
4: Ma sì, è vero, hai ragione.
3: Kiss Kiss a te, Marta. Ciao.
5: Kiss Kiss a tutti, vi voglio bene. Ciao.
3: Anche noi, ciao. Ciao.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.

0: La quantità di messaggi carini che sono arrivati per Marta è incredibile ed è questa la dimostrazione del fatto che poi Radio Kiss Kiss e i Corrieri di Kiss Kiss in questo caso siano veramente una bella community.
1: No, siete veramente una grande famiglia, veramente.
0: Sai, esco, meno male che l'hai fatto adesso.
1: Siete fortissimi.
0: Allora, a proposito di cose che succedono, perché vedi, Marta ci ha detto, purtroppo, insomma, storia finita male con il mio fidanzato. La verità, capito, è che cioè, ma questa è una storia triste, ma in realtà
1: succedono tante di quelle cose, soprattutto nel weekend, signora mia.
0: Come ti piace?
1: Non sai che cosa è successo.
0: Non sai cosa è successo,
1: sono andato a mangiare ieri da mia madre, ieri a pranzo, la prima cosa che mi ha detto.
0: Che ti ha detto?
1: Poi sì.
0: No.
1: Poi ha cominciato a guardarsi
0: come
1: a
0: se ci
1: attorno,
0: come
1: no?
0: Se ci fosse qualcuno.
1: Mamma, siamo io e te. Non sai che è
0: successo. Che è successo? Che è successo?
1: La figlia della signora Raffaella.
0: Chi è la figlia?
1: È la migra su, non lo so. La figlia di questa signora dice che si doveva sposare sta settimana. Ah. Mercoledì, dopo domani.
0: Perché si doveva?
1: Si doveva sposare perché non si sposa più.
0: Perché non si sposa
1: perché
0: più?
1: Perché il fidanzato di questa ragazza.
0: Ah, della figlia della signora Raffaella.
1: Ha deciso che non la vuole più.
0: Ma che stai dicendo?
1: Non la vuole
0: Ma
1: più.
0: Non lo può decidere una settimana
1: ha
0: prima.
1: Ha deciso, una meno male. Perché cioè, poi tutti quanti. Ha detto, mi posso che ci ha citato un bagnamento.
0: Allora,
1: che sei tutta presa collera.
0: Stava presa
1: perché
0: collera.
1: Perché poi tutti i bomboniere presi, vestito preso.
0: Tutto pronto.
2: Decido io, non una saccia.
0: Chi esatto, è? Gilda.
1: A un certo punto lei mi ha detto.
0: Sì.
1: Gilda, io poi ce l'ho girita. Senta, Antone.
0: Ascolta, Antonella.
1: Sì, senta a me. Meglio mo
0: meglio
1: capo
0: che poi
1: è capito cioè, sempre meglio prima, capito?
0: Ma sempre meglio mai, scusami, ma si doveva sposare, ma che modi sono?
1: E comunque dice che la ragazza non l'ha presa bene,
2: non può mai ingarrà.
0: Perché abbiamo questi audio di Gilda, la mamma di Ciro? Allora, questo è il nostro momento, non sai cosa è successo. 347 490 0042 inciuci da parte vostra.

0: arrivato anche alle 18.40 nei Corrieri di Kiss, il momento di una novità prima di sentire i vostri inciuci nel momento non sai cos'è successo.
1: Ma tu ce l'hai un inciuccio?
0: Beh, voglia, figurati. Vabbè, dai, poi magari dopo se vuoi te ne dico qualcuno, ma è arrivato il momento di sentire l'ultima di ultimo,
1: che si chiama Tutto.
0: Adesso.

0: imprevedibile. I Corrieri di Kiss.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo

0: Step. Mi hai fatto prendere questa abitudine di cantare sulle canzoni che ascoltiamo a Radio Kiss Kiss, ma va
1: vedi,
0: bene.
1: Vedi. Allora, ho fatto in modo che tu sappia fare qualcosa.
0: Non sai cos'è successo, è il momento dei corrieri di Kiss Kiss in cui un po' ci liberiamo delle cose che abbiamo saputo.
1: Signora.
0: Un po' inciuccio, un po' gossip, adesso usate voi il vostro punto di vista, però fa sempre bene liberarsene, ok? Così magari espiamo le nostre colpe. Di sapere.
1: E cosa abbiamo?
0: Allora, abbiamo dei messaggi, a parte alcuni scritti, cioè una che dice preferisco restare anonima, guarda te lo leggo, preferisco.
1: È perché non vuole far sentire la voce.
0: Sì,
1: ecco,
0: preferisco restare anonima, è solo una questione di giorni, ma chiuderò con il mio attuale compagno perché mi sono innamorato di suo figlio.
1: Non ci voglio credere.
0: No, però questa va approfondita, poi magari settimana prossima, adesso ci mettiamo in contatto con lei, che si chiama, no, non lo posso dire come si chiama.
1: No, però
0: ascoltiamo questo intanto, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì. C'è una cosa che è successa, che quando uscivamo in comitiva, quando abitavo in provincia di Napoli, avevamo 20-30 persone che uscivamo, quasi tutti accoppiati. C'era questo ragazzo che invece non era accoppiato, che poi abbiamo scoperto se la faceva con la fidanzata del suo migliore amico.
1: E
2: siamo tutti quanti nella stessa comitiva, in pratica si vedevano il pomeriggio insieme, il sabato pomeriggio prima di uscire, e poi uscivamo tutti quanti insieme, quindi lei stava col fidanzato come se nulla fosse e nessuno ha saputo niente per due anni, fino a quando lui non ha preso il telefono di lei, ha scoperto che se la faceva con un nostro amico, ma che era il suo migliore amico. E alla fine lui, siccome erano fidanzati in casa, è andato anche dalla famiglia di lei a dirgli: guardate che vostra figlia sta facendo queste cose.
1: Ci credo.
2: E in pratica al padre di lei è venuto anche un principio di infarto.
1: No, poverino.
0: Che miseria, che storia.
1: Vabbè, comunque il discorso, sai, che è come quando vai a una festa, no? E vai mamma già mangiato, loro si vedevano già la sera, già trombati.
0: No, ma magari consumavano dopo, chi può dirlo?
1: Vedevano prima. Che brutta storia però, poverino.
0: Immagino che lui non sia più fidanzato e non abbia più un migliore amico.
1: Non abbia più amici.

0: noi dovremo andare.
1: Noi andiamo e domani vi faremo sapere tutti i dettagli di questa festa.
0: Ok, però ti chiederò di andarci piano.
1: No, no, perché io sono obiettivo, se la festa sarà bella lo dirò.
0: Allora, intanto sarà sicuramente bello ritrovarsi domani dalle 16 alle 19, sempre i Corrieri di Kiss Kiss, sempre con il nostro Joschi in regia, che
2: non
0: ringraziamo.
2: Mai in garra.
0: No, lascia stare, ma poi c'è anche il nostro Luigi Fischetti regia TV. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Ci piace dire, sì, come sempre, da

0: Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, grande history kiss datato 1994. Grazie Corrieri, a domani e tra poco la redazione per le news.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un oliare in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati. Apriamo con un'ultima ora. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro, indicato come l'esecutore materiale del delitto, e 17 anni per gli altri tre. Cambiamo argomento.

0: situazione. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Kamel all'inizio del 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Dietro queste false accuse di sangue, sostiene, vi sono stati con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con uno di sinistra. La guerra in Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, oltre alla raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraina, che ha provocato un morto, colpito anche uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Torniamo in Italia, la Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa. Per rafforzare le accuse hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Per la procura i RIS di Parma sapevano già 19 anni fa che Stasi era innocente, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. David Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulenti. Una volta finito fuori dalla finestra avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo la simulazione a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi avvenuta nel 2013 a Siena. Scattato il taglio ai prezzi dei carburanti nelle reti Eni e Pifi, i distributori Assopetroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la premier Meloni. Lo sport, calcio stasera in Turchia alle 20:45, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo la sconfitta di venerdì con il Belgio all'Olimpico, 1-0-2 che ha già messo gli azzurri in una complicata posizione di classifica nel gruppo 1. Il CT, che ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, tra cui Barella e Mancini, dovrebbe confermare il 4-3-3. In difesa Bastoni tornerà a titolare dopo la squalifica, a centrocampo con Tonali punto fermo, probabile chance dal primo minuto per Frattesi, in attacco più Esposito con Kim e Raspadori. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Chissà te Cristina, grazie mille redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, buon lunedì, buona settimana a tutti, 28 settembre, piano piano, non vi accalcate, non spingete, c'è posto per tutti. Benvenuti a bordo, inizia Portami a casa Kiss Kiss, il nostro viaggio verso sera, musica, notizie, curiosità dal mondo lungo il viaggio con la mia amica Roberta Sepe che vi saluta dalla regia. Io sono Rita e come sempre sono ultra felice di essere la vostra autista anche per questa settimana tra le 19 e le 21. Servizio di accompagnamento serale firmato Radio Kiss Kiss.

Stai ascoltando Radio Kiss Kiss, dunque la musica più bella che ti sta accompagnando verso sera di questo lunedì 28 settembre. Beautiful People, era Ed Sheeran, Beautiful Pippo. Beautiful Pippo, dedico questa versione al mio amico Pippo Pelo, che è uno dei più fedeli passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, e quindi niente, ti voglio bene tesoro. Allora, c'è una specie di nuvoletta fantozziana sulla testa di Ed Sheeran in questo periodo, ci pensavo mentre lo stavo ascoltando insieme a voi. Concerti annullati all'ultimo minuto nel Massachusetts a causa di una tempesta tropicale che ha reso i palchi impraticabili. Sicurezza prima di tutto, certo, ma che caso di tempismo, no? Non c'è un attimo di pace per questo ragazzo dai capelli rossi. La batosta meteo arriva proprio mentre sui social non si parla d'altro che del caso Macklemore. Insomma, tra tempeste reali nel New England e shitstorm social e controversie geopolitiche, Ed Sheeran in questo momento vorrebbe solamente stare a casa sua a fare due accordi con la chitarra in santa pace. Siete con Portami a Casa Kiss Kiss, Emma e Fabri Fibra in arrivo per voi con Antidroga.

inauguriamo la prima tappa di oggi di Portami a casa Kiss Kiss con una cartolina, anzi una candelina, ecco, una candelina speciale. Sono in realtà 100 candeline. Se vi dico per esempio Chicago, Santa Monica, 4000 chilometri e un cartello con il numero 66, ci siete già arrivati, gli indizi ci sono tutti. La strada più famosa del mondo compie esattamente 100 anni. Sto parlando della Route 66, che festeggia il suo primo secolo di vita ed è ancora un incredibile simbolo di libertà. La 66 è la strada madre, la strada della fuga. John Steinbeck, grandissimo scrittore californiano, che è stato uno dei tanti a rendere questa strada famosa con il suo libro Furore, così ha parlato appunto della Route 66. Se non l'avete letto, Furore, ve lo suggerisco perché è molto bello, vale la pena. Comunque, 100 anni fa questa strada ha unito l'America. Oggi è l'unico posto al mondo dove la gente ancora va per il solo gusto di guidare senza il navigatore satellitare, cioè così perdersi, ok? Guardare fuori dal finestrino e fare questo viaggio meraviglioso è indimenticabile, chi l'ha fatto giura sia indimenticabile, on the road. Ma ovviamente vi chiedo, qual è il viaggio su strada, il road trip più bello che avete mai fatto nella vostra vita? Se vi va di raccontarlo, 347 490 0042.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss. Che

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: tutti.
1: Ciao. E di Michael Jackson, che è autore della canzone insieme a Lionel Richie per il progetto corale, ma essendo autore della canzone decise anche di fare un ricordo della stessa interpretata interamente da lui, sempre con la direzione di Quincy Jones. C'è una notizia che riguarda i fan dei Tears for Fears.

band leggendaria, duo leggendario anni 80-90 che ancora naturalmente è in circolazione, come aprirà i concerti di Harry Styles. E stiamo parlando delle date del 25, 27 e 28 agosto dell'anno prossimo 2027 al Wembley Stadium, anche perché lo stesso Harry Styles ha realizzato una cover di Everybody Wants to Rule the World, che era il singolo successivo alla hit che abbiamo sentito per un pezzettino, ovvero la mitica Shout da Songs from the Big Chair. Bello questo accostamento, questo incrocio generazionale la prossima estate tra Harry Styles e Till.

0: oggi vediamo e percepiamo come sciocchezze quando eravamo ragazzi, ragazzini, teenagers, ma quanta intensità c'era all'epoca, tutto raccontato nel post adolescenza anche di Olivia Rodrigo con Stupid Song. Sai che questa sera posso regalarti la maglietta, alcune già sono arrivate ai nostri ascoltatori, senti qua.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Visto, mi è arrivata la maglietta.
0: Visto, ti sta
1: benissimo. Ti ho vinto proprio con il tuo programma.
0: E porto bene.
1: Un bacione. Ciao,
0: ciao
1: Stefano.
0: Grazie,
1: buona serata.
0: Grazie, siete così carini. Appena arriva la t-shirt celebrativa dei 50 anni, a sorpresa, da qui alla mezzanotte ci sarà un altro appuntamento con Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci. Intanto adesso potete scrivermi tranquillamente il vostro anno di età e anno di nascita. Quanti anni avete o data di nascita? Perché torneremo anche questa sera a fare un anno, una canzone.

Quasi 10 anni per Tom Walker con Live Light On. Annalisa già aveva inciso il singolo Amica qualche tempo fa, ma a proposito di amicizia ha pensato di coltivarla ancora meglio inserendo una nuova versione della sua stessa canzone in compagnia di una nuova amica che si chiama Madame, e le ascoltiamo insieme.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Kiss, kiss.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. Oh, my soul. Solo su Radio Kiss Kiss.

Uno che di statuette musicali da conquistare se ne intende, Bruno Mars. Abbiamo parlato proprio all'inizio di Io Tu e Kiss Kiss di Madonna, trionfatrice a IEMAS, con 7 statuette al nuovo primato di Taylor Swift. Sul palco anche il tributo a Dolly Parton, l'omaggio a George Michael da parte di Sombre, che è stato davvero emozionante e spettacolare, il premio ai Nirvana come band leggendaria che resta nelle nostre orecchie, nei nostri cuori. E Taylor Swift fa la storia proprio ai Video Music Awards, perché ha superato Beyoncé Knowles come numero di vittorie in assoluto. Madonna ritorna dopo un tot di tempo e ne fa 7 di conquiste. È una delle più importanti, artista dell'anno nonché video dell'anno, visto che siamo in tema appunto con un premio tra i più longevi della musica mondiale. Qui vi porto nel 2000, Come a Lady, Come Come Come a Lady, You're My Butterfly, Sugar Baby, Crazy Time.

E il lungomare di Napoli che abbiamo raccontato per 4 giorni per un'operazione davvero fantastica che è l'America's Cup, che ha raggiunto 250.000 presenze. Grazie davvero per la vostra partecipazione. Il lungomare, titolo che abbiamo preso in prestito da Partenope di Merck & Cremont. C'è un compleanno meraviglioso oggi. Auguri a Brunori Sas. Ma non

Per due come noi è un inno alla gioia della consapevolezza, dei sentimenti maturi. Lui che nasce a Cosenza il 28 settembre del 1977, auguri, buon compleanno, cresciuto tra piccoli centri, ha portato la Calabria in giro per l'Italia, non soltanto, autore di stand-up comedy tra una canzone e l'altra all'interno dei suoi spettacoli a teatro, nelle arene, era un personaggio pieno di intelligenza e di ironia. Auguri a Brunori Sas.

Fast and Furious, canzone più che rappresentativa questa di Wiz Khalifa insieme alla voce di Charlie Puth con See You Again. Qualcuno elencò negli anni 60 tutte le spiagge più belle della California dove in particolare si potesse fare il surf. Nacque il fenomeno Surf USA, surfing, poi portato in Italia anche da una serie di cantanti molto divertenti, ma questa la fase geografica originale con i Beach Boys 1963, Surfing USA.

Il vero esercito del surf, i Beach Boys, e questa è la nostra storia. Ci sta benissimo in queste giornate, ancora d'estate, fuori stagione, per un po' di giorni godiamocela tutta, anche perché sono finalmente quelle temperature che tanto avevamo sognato per stare bene ad agosto, però con una forte escursione termica, perché è chiaro che la sera cambia tutto, si accorciano le giornate, ora legale resisti, ti prego, più che puoi, anche se c'è una data ben prestabilita per toglierla. Stefano Piccirillo vi parla, insieme fino alla mezzanotte. YouTube.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ciao Stefano, non è che mi hai chiamato da numero privato per partecipare a Un anno una canzone? Perché quando mandate il WhatsApp al 347 490 0042 poi vi richiamiamo, facciamo un po' uno spiegone in privato per poi portarvi in onda intorno alle 22:10. Sì, succede, so che c'è il terrore dei call center quindi è chiaro, però la sera siamo noi intorno a quest'ora, perché c'è una bella fila anche in questo lunedì per partecipare ad Un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, per chi ci conosce soltanto questa sera, non ascolta abitualmente la radio a quest'ora, beh, tutte le sere noi celebriamo la vostra vita. Condividete con noi un ricordo a libera scelta della vostra esistenza, prima scrivendo la vostra data di nascita, ma quello che interessa è l'anno, indipendentemente dal giorno e dal mese, proprio via WhatsApp. Vi richiamiamo e vi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita, ovvero la canzone della vostra vita. Tanto una vita bellissima, un pizzico d'attualità, perché l'Italia, non sembra vero, quella del calcio, esatto, quella di Mancini, vince 4-1 in Turchia contro la Turchia, ultimo a segnare dei nostri è stato Pio Esposito, che quindi ha bagnato la sua presenza in nazionale questa sera, champagne e gol con un calcio spettacolare. Tra poco ci collegheremo con uno o una di voi per conoscere meglio i nostri ascoltatori che fanno comitiva la sera in Io, Tu e Kiss Kiss. 20 anni fa insieme agli Zero Assoluto. We'll

0: Invito ad amare, non solo ad amarsi, la parte di Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love with Me. Siamo arrivati all'appuntamento con voi al 347-490-0042. Ha mandato un WhatsApp anche Camilla da Tivoli. Ciao Camilla, buonasera.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Buonasera.
0: Ciao, piacere. Bene. Piacere, benvenuta nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Di che anno sei, Cami?
1: Sono 2004.
0: Hai compiuto già 22 anni o li devi ancora compiere?
1: Sì, compiuti.
0: Che mese?
1: Purtroppo, ma me ne sento 20,
0: Ma come ancora. Purtroppo? Ma per favore, io vado subito a casa. Ma penso
1: io,
0: anche a Roberta in regia.
1: Io voglio rimanere under 20.
0: Under 20 per tutta la vita. Beh, dipende dallo stato mentale. Se affronti poi tutto il processo di crescita e poi ci infili un po' di gioia di vivere, di spensieratezza, e quella ci deve essere sempre anche a 80 anni, e di voglia, sì. Il gioco è fatto. L'importante poi è crescere e vedere le cose da diversi punti di vista. Cosa fai nella vita, Camilla?
1: Sono un'estetista, lash maker in particolare.
0: Ok, come va il lavoro?
1: Bene, ho finito adesso, vi stavo ascoltando mentre lavoravo.
0: Ok, durante una pulizia del viso ascolta Io, Tu e Kiss Kiss. Vedi che può essere una promo sicuramente. Cos'hai da condividere con noi per quanto riguarda la tua vita, i tuoi 22 anni? Cosa hai scelto di raccontarci?
1: Allora, vi voglio raccontare della mia prima esperienza. Da sola.
0: Scusa se è andata via, credo la prima esperienza, giusto? Stavi dicendo?
1: La mia prima esperienza all'estero.
0: Ok, dove?
1: Da sola.
0: Dove? Viaggio
1: ero
0: da sola.
1: Ero andata Benidorm, come si chiama?
0: Benidorm.
1: In Spagna?
0: Sì.
1: No, in Inghilterra ero andata, iniziava sempre con la B, non mi ricordo il nome.
0: Oddio, questo è un test di geografia pazzesco. Brentford. No, aspetta, vado un attimo.
1: Brighton, forse? Non mi ricordo.
0: Mi sta facendo il gioco, lei a me, ti rendi conto? Aspetta, allora, città inglesi che iniziano con... Sei troppo forte, io già ti adoro. Allora, con la
1: ma questa sono le tante ore di lavoro. Che
0: Brighton, sei stata a Brighton.
1: Brighton, sì.
0: Ma davvero, l'ho presa con una, l'ho indovinata. Grazie all'intelligenza artificiale, Birmingham, c'era anche Bath, ma c'era anche Bristol. Cos'è successo lì? Prima esperienza da sola in viaggio?
1: La spensieratezza, poi sono stata comunque in una casa con degli sconosciuti praticamente che mi hanno ospitato. È stata un'esperienza molto formante.
0: Ok, molto formativa, era lo stesso termine che mi stava venendo in mente mentre ti ascoltavo, quasi per empatia. Tra l'altro Brighton, c'è il mare, perché è la cittadina costiera del sud dell'Inghilterra, se non ricordo male, che è famosa anche per fare dei festoni sulla spiaggia con dei DJ set.
1: No, quello non lo so perché ero piccolina.
0: Vabbè. Quanti anni avevi?
1: Avevo 14 e 15 anni, sono in primo superiore.
0: Ok, fantastico. Quanto tempo sei stata lì?
1: Una settimana, ma è sembrato un mese.
0: Ok, allora io ti ringrazio di questo bel racconto, ci hai messo anche alla prova con la geografia, ma quando vuoi siamo qui e ci prepareremo ancora meglio.
1: ma io la geografia non è che mi affido agli altri.
0: È andata bene, e la canzone che mi è venuta in mente a dedicarti per il tuo anno di nascita 2004, rispetto a ciò che hai raccontato appunto, è Una vita vissuta, e viversi davvero intensamente con nuove esperienze. Tutto questo lo raccontava Laura Pausini esattamente nel 2004. Wow. Con una canzone intitolata Vivimi, ti abbraccio forte, un abbraccio a Tivoli, a te Cami, e buona serata.
1: Grazie,
0: kiss kiss
1: a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica, incontra i ricordi.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Chissà a te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Chissà a te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Ah.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

L'avete ritrovata almeno 20 volte nel fine settimana, nei club, in giro, nelle feste, a casa di amici, terrazza all'aperto, e chi più ne ha più ne metta, Moving to the Sun. Resta ancora un inno, la dolcissima Cami, che abbiamo sentito prima da Tivoli, poi continua a scriverci molto molto contenta dopo aver partecipato a Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Grazie, mi ha fatto super piacere. Soprattutto Laura Pausini, l'ascoltavo sempre con mia mamma da piccola e avevo il poster in camera. Saluto anche la comitiva del poster. Oggi avrebbe compiuto 88 anni il grande Ben E. King.

Lo spumante, l'arrivo del nuovo anno, tanto celebrato in tanti spot pubblicitari che portavano questa canzone all'interno come teaser, direbbero quelli bravi, ma la canzone originale meravigliosa, diventata un inno rifatta in tutte le lingue del mondo e intitolata Stand By Me, Ben E. King. Infatti nasceva il 28 settembre 1938, scomparso 11 anni fa, il 30 di aprile, e qualcuno ricorderà anche la versione di Adriano Celentano in italiano, liberamente tratta dal testo originale di Ben E. King, chiamata Pregherò. Maroon 5, questa invece è Misery.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.